0: con Radio.0.
1: Sono le 3:31.
0: Punto Zero FM.

0: una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Good morning 101.

scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.

Effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.

0: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
2: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
0: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 3 ottobre, Ariete. I rapporti con i piani alti stridono, ma la determinazione ci aiuta a vincere battaglie di lavoro. Badiamo alla sostanza e non perdiamoci in fantasie. Toro, complice la luna in cancro, gestiamo con abilità questioni di casa e di famiglia. Portiamo a termine un progetto per il futuro rimasto in sospeso. Gemelli, un sabato tranquillo dal punto di vista del ritmo che si preannuncia placido e sereno. Compiti eseguiti con zelo e ultimati in tempi brevi. Cancro, favoriti dal passaggio della luna nel nostro segno, troviamo tanti buoni motivi per impegnarci sul fronte professionale con entusiasmo e concretezza. Leone, non è un momento con effetti speciali, di quelli che a noi piacciono tanto, però, cosa non da poco, è ammantato da un piacevole senso di nostalgia. Vergine, con la luna in sestile dal cancro, dedichiamoci alla casa. Dopo un'accurata pulizia, cambiamo la disposizione dei mobili e rinnoviamo i quadri. Bilancia, adottiamo un comportamento riservato. Non ascoltiamo né alimentiamo i pettegolezzi che circolano tra i colleghi, spegniamoli sul nascere. Scorpione, basta il transito della luna in cancro perché ogni cosa torni al proprio posto. Confronto tenero e costruttivo con la persona del cuore. Sagittario, un pizzico di monotonia nelle relazioni personali perché non cerchiamo di vivacizzare l'atmosfera con nuovi incontri e interessi? Capricorno, se con il compagno siamo un po' ai ferri corti, stupiamolo con qualche iniziativa dedicata a noi due, senza il lavoro a fare da terzo incomodo. Acquario, qualche ora di pausa, ideale per fare il punto della situazione. Noi siamo qui nel presente, il futuro è tutto da costruire. Cominciamo da adesso. Pesci, impossibile tenere il muso con la luna in trigono. Gli amici e il buonsenso ci aiutano a invertire la rotta. Il passato da fardello diventa una risorsa. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.

0: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti? Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
4: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
5: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
0: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13

0: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: Sabato 3 ottobre, Radio.0 sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio.0, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze. Da 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
5: 55esima mostra regionale della mela a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuore in Pista e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis. Mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
4: Quest'anno al Comunale di Monfalcone dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione dal 3 ottobre puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegè Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonics, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione. Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado. Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13

0: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazione di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
3: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
2: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno. Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio Punto Zero in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
4: Primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
7: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
8: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
7: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
8: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.

0: Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barbanera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 3 ottobre, Ariete. I rapporti con i piani alti stridono, ma la determinazione ci aiuta a vincere battaglie di lavoro. Badiamo alla sostanza e non perdiamoci in fantasie. Toro, complice la luna in cancro, gestiamo con abilità questioni di casa e di famiglia. Portiamo a termine un progetto per il futuro rimasto in sospeso. Gemelli, un sabato tranquillo dal punto di vista del ritmo che si preannuncia placido e sereno. Compiti eseguiti con zelo e ultimati in tempi brevi. Cancro, favoriti dal passaggio della luna nel nostro segno, troviamo tanti buoni motivi per impegnarci sul fronte professionale con entusiasmo e concretezza. Leone, non è un momento con effetti speciali, di quelli che a noi piacciono tanto, però, cosa non da poco, è ammantato da un piacevole senso di nostalgia. Vergine, con la luna in sestile dal cancro, dedichiamoci alla casa. Dopo un'accurata pulizia, cambiamo la disposizione dei mobili e rinnoviamo i quadri. Bilancia, adottiamo un comportamento riservato. Non ascoltiamo né alimentiamo i pettegolezzi che circolano tra i colleghi, spegniamoli sul nascere. Scorpione, basta il transito della luna in cancro perché ogni cosa torni al proprio posto. Confronto tenero e costruttivo con la persona del cuore. Sagittario, un pizzico di monotonia nelle relazioni personali perché non cerchiamo di vivacizzare l'atmosfera con nuovi incontri e interessi? Capricorno, se con il compagno siamo un po' ai ferri corti, stupiamolo con qualche iniziativa dedicata a noi due, senza il lavoro a fare da terzo incomodo. Acquario, qualche ora di pausa, ideale per fare il punto della situazione. Noi siamo qui nel presente, il futuro è tutto da costruire. Cominciamo da adesso. Pesci, impossibile tenere il muso con la luna in trigono. Gli amici e il buonsenso ci aiutano a invertire la rotta. Il passato da fardello diventa una risorsa. Almanacco Barbanera. Ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da...
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
3: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
5: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino della costa di Venezia Giulia. Cielo poco nuvoloso col passaggio di nubi alte nelle prima parte della giornata. Soffierà bora moderata, temperatura minima 16 gradi, la massima 25. Domani invece cielo variabile per nubi stratiformi, sulla costa soffierà bora e borino, 8 gradi la minima, 25 la massima. Andiamo a vedere il grado lignano. Oggi abbiamo bel tempo, venti che vanno fino a 24 km all'ora, 13 e 25 gradi la temperatura massima. Domani invece poco nuvoloso, un po' verso il pomeriggio, il vento va fino a 16 km all'ora, temperature dai 10 ai 24 gradi. Jesolo, Bibione, Caorle, Lido di Venezia, invece oggi abbiamo un po' di soleggiato, venti che vanno a 23 gradi e poi temperature 14-24 gradi. Domani leggermente nel pomeriggio nuvoloso, venti invece vanno a 17 km all'ora, ma temperature dai 14 ai 23 gradi.
3: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
6: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
7: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno.
0: ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
6: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
0: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
6: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Morning 101.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprendere.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:02.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
5: Domenica 4 ottobre, dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste, con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
4: Sabato 3 ottobre, Radio.0 sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio.0, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
6: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
7: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre, produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
8: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
9: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
10: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
9: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Marco Nana Young, siamo qui a Porto Zero, che non avevo scoperto, ormai io sono cose nuove, ma siamo insieme ad Alessandro Bonifacio, perché quando si parla di Young arrivi tu, proprio arrivi così, come un flash.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, è sempre bello sentirvi. Sì, ho questa piacere, questa attività, la Young per noi è un evento importante, io seguo l'attività giovanile della Susta Velica e la Young è il primo appuntamento della Kermesse di Barcolana. Lavoriamo tantissimo con i giovani, ci piace tantissimo lavorare con i giovani, per noi è anche un grande onore quest'anno tra l'altro poter essere parte del circuito Kinder, che è un circuito organizzato dall'associazione italiana Classe Optimist, che raggruppa ogni anno 4-5 tappe che sono appuntamenti importantissimi per gli atleti. E difatti quest'anno abbiamo più di 300 iscritti, siamo molto contenti e abbiamo anche un bel livello tecnico, insomma ci aspettiamo di vedere delle belle regate in mare, perché i ragazzi sono tanti, agguerriti e molto preparati, quindi sarà un divertimento, sarà bello vederli.
0: Allora, io ho fatto un paio di domande ai ragazzi, sono andato così a fare interviste, qualcuno era un po' titubante per la Bora perché ha detto che è un vento che non conosce molto bene, qualcuno ha detto sì, c'è qualche cosa che è molto vicino alla nostra, alla vostra Bora ma non come la nostra, e altri un po' preoccupati perché hanno detto io sono al primo, al secondo anno, un vento così non l'ho mai sentito, quindi anche una parte emozionale che insomma fa sempre anche parte della scuola, no? Che dopo andremo anche a parlare, perché tu so che c'è un mega ospite qui vicino a te.
1: Sì, dicevi bene, beh, la Bora è un vento che un velista è giusto che impari a conoscere, naturalmente nel dovuto modo, gradualmente, insomma su questo chiaramente gli allenatori, insomma le persone che seguono i ragazzi sono persone competentissime, esperte, e quindi poi ogni team fa le proprie valutazioni, ci mancherebbe, sul prendere il mare, non prendere il mare, o come gestire. È bellissimo, vedi, ecco, questo è il bello della Young, bambini che volano via con le vele, bambini che cercano di domare le loro barche, e questo è proprio quello che ci piace vedere. E sì, ti dicevo, la Bora, beh, è un vento classico qui da noi, che non è, diciamo, non è quotidiano, ma capita, soprattutto in periodi magari meno estivi, la danno in attenuazione, poi vedremo, sicuramente ci garantisce una giornata meravigliosa di sole, di luce e anche di possibilità, speriamo, di regatare. Poi chiaramente il comitato di regata farà le sue valutazioni, giustamente, tecnicamente, e prenderà le sue decisioni. Dicevi sì, abbiamo un ospite molto gradito qui vicino a me, non solo molto gradito ma anche molto importante, perché Marcello Meringolo, buongiorno Marcello, che è il direttore tecnico sostanzialmente dell'associazione italiana Classe Optimist, nonché l'allenatore della nazionale italiana, quindi è la persona che segue poi i nostri atleti italiani ai campionati mondiali ed europei. Squadra italiana che ha una grandissima tradizione, che ha vinto molto, che continua a vincere molto, quindi insomma il lavoro che l'AICO svolge, il lavoro che Marcello coordina e svolge in prima persona, è un lavoro sicuramente di grande valore, che insomma negli anni non solo ha portato vittorie ma ha portato anche continuità, che è la cosa più difficile, perché vincere è difficile, continuare a vincere è ancora più difficile.
0: Chiedo una cosa subito allora, perché negli ultimi anni ho visto che nelle imbarcazioni, mega imbarcazioni, anche abbiamo visto nella American's Cup, tantissimi italiani, e tantissimi italiani che sono partiti proprio dagli Optimist, come abbiamo visto anche negli anni, ma negli ultimi anni sta crescendo molto di più, cioè è uno sport che sta prendendo molto più piede di quello che si pensava.
2: L'effetto Coppa America sicuramente sta dando una bella spinta e sono convinto di dare una grande spinta nei prossimi due anni. Quest'anno la verità è che le scuole vele erano strapiene e crediamo che l'anno prossimo saranno ancora di più, perché un evento come la Coppa America l'abbiamo vissuto nel 2000 con il Moro di Venezia, e nel 15 anni fa quando partì Luna Rossa, il progetto di Luna Rossa, quindi abbiamo visto cosa vuol dire avere una barca italiana in Coppa America. Fra l'altro avevamo adesso all'ultima tappa il timoniere, uno dei timonieri, che era Marco Gradoni, che è stato vincitore del circuito Kinder per diverse edizioni, nonché tre volte campione del mondo, l'unico nella storia, e anche Max Antoniazzi che timonava, che ha navigato per tanti anni qui a Trieste, che navigava con la barca Yacht, è stata una bellissima esperienza anche per me che sono stato giù a vederli, e secondo me farà da grande traino l'America's Cup l'anno prossimo.
0: Bene, Alessandro, mi sa che questo è solo da godersela, i ragazzi vedere in questo momento godere di questo sport, grande sport anche perché serve essere anche introspezione, essere soli, vivere i problem solving, insomma, sono tante cose. Se avete dei ragazzi così, volete anche fare, che siete nelle zone di mare e non solo, perché abbiamo visto che sono da tutta Italia, da Roma compreso, quindi si può fare di tutto e di più.
1: Assolutamente sì, hai toccato un punto secondo me, secondo noi molto importante, è uno sport che aiuta a crescere nell'autonomia. Aumenta l'autostima, cresce l'autonomia, ti insegna a fare le cose da solo, ti insegna a stare lontano da casa, seppur in un contesto ovviamente protetto, iperprotetto, e quindi ti dà la possibilità di metterti veramente in gioco e anche come, capire te stesso e crescere. Direi che alla fine, sai, le medaglie, le coppe sono importanti, però alla fine lo sport deve farci diventare grandi fondamentalmente, e quindi credo che sia uno sport come tanti altri, assolutamente, ma sicuramente uno sport che dà tanto, che può dare tanto, e vedi questi ragazzi poi quando arrivano a 16, 17, 18 anni avere veramente una capacità di giudizio, diciamo, e un'autonomia di movimento, anche una libertà di movimento notevole per la loro età. Quindi vabbè, noi ne siamo innamorati da tanti anni, che ti devo dire. Avanti così.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi, a presto.
2: Grazie, grazie a tutti.
0: Rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: Punto Zero.

0: Sabato 3 ottobre, Radio.0 sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio.0, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
1: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti? Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. cantierenauticoforza7.it.
0: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
5: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.

0: Friuli Venezia Giulia.
1: Allora, siamo in compagnia di
2: Vittorio Vecchiotti,
3: Gregorio Poggi.
1: Allora, voi logicamente qua siamo alla Young, dove insomma partecipare a un qualcosa di particolare, ma quando c'è questo evento già si aspetta la bellezza, cioè già com'è, siete pronti, non pronti?
2: Allora, io mi sono preparato, però a dire la verità ho un po' paura, perché dalle nostre parti questo evento c'è raramente.
1: Quindi sei un po' così preoccupato, leggermente preoccupato, tu invece?
3: Io anche sono un po' preoccupato, però cerco di fare il meglio possibile.
1: Beh, diciamo che con questo evento qui mi sa che sarà una bella, prendi una bella velocità.
2: Sì.
1: Però non bisogna aver paura, bisogna provare, insomma, poi si testa l'allenatore, se l'allenatore o l'allenatrice, insomma, ti dirà sicuramente le dritte, come fare, come risolvere la situazione.
2: Sì, allora, mi ha detto di non preoccuparmi così tanto, anche perché ieri siamo arrivati sul tardi e non abbiamo avuto il tempo di provare.
1: Quindi mi raccomando, chi vuoi salutare?
2: Il mio coach e mia mamma.
3: Io tutta la mia famiglia.
1: Tanto in regia, torniamo sempre tra poco.

0: Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono al Porto Zero, sono a Young, logicamente questo sabato mattina, bello di sole con questo vento, logicamente un vento che non da tutte le parti d'Italia c'è, quindi è un qualcosa dove ci si bisogna preparare. Sono in compagnia di
1: Lorenzo,
2: Bruno,
3: Francesco.
0: Allora ragazzi, voi categoria, ditemi un po' categorie per chi sta ascoltando la radio, così spiegate un po' anni e la categoria.
1: Allora, anni, ho 10 anni appena compiuti e categoria sono cadetto.
0: Tu invece?
2: Io mi chiamo, io ho 10 anni e sono categoria cadetto.
3: Io ho 8 anni, devo fare 9, sono categoria cadetto.
0: Allora, preoccupati per il vento oppure siete tranquilli?
1: Cioè, io sono un po' preoccupato perché, cioè, ho già regattato con più vento, però non lo sapevo neanche. Però, tipo Crotone, che c'erano 32 nodi, ed è uscito e tipo...
0: E qui aumenta, eh?
1: Eh sì, appunto, perciò ho un po' paura.
0: Qui un po' voli, qui vi divertite, qua volate.
1: Cioè, non è che non siamo anche cinghiatori.
0: Però ti spiace, cioè, la cosa ti piace questa cosa di questo vento forte?
2: Sì, dai, è bello, soltanto che è difficile un po' fare tutte le manovre, fare tutte le cose, però...
0: Diciamo che ti mette alla prova.
2: Sì, sì.
0: Allora, più che preoccupato, logicamente c'è il momento di andare in mare, ma ci sarà il momento dove vi rilassate. Allora, come ti rilassi?
3: Prima della prova mi rilasso un po', sto al gommone a... tranquillizzarmi e basta.
0: Insomma, te la godi. Chi saluti?
1: Io saluto la mia Mariana e Silvia, che sono le mie allenatrici, e anche facciamo i miei genitori.
3: Io la Mariana, la Silvia e i miei genitori.
2: Io la Mariana e la Silvia e tutta la mia famiglia.
0: Grandi, linea di regia tra pochissimo. Just in
4: time. Radio Orologio.
5: Sono le 8:32.
6: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
1: Sabato 3 ottobre, Radio.0 sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio.0, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
5: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
7: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.

0: Siamo sempre logicamente al Barcona Young, siamo nel contesto del Porto Zero, in un momento così tranquillo, perché i ragazzi sono ancora in modalità tranquilla e sono nel corner della Kinder. Intanto, come ti chiami?
1: Buongiorno, io sono Renzo.
0: Cosa succederà in questo corner?
1: Allora, siamo ovviamente main sponsor oggi appunto di queste giornate a ICO, dedicate appunto alla nuova generazione. Niente, allora, Kinder si presenta qui con questa responsabilità sociale che è il Kinder Joy of Moving, di conseguenza è un'educazione all'attività motoria e al rispetto etico di altri partecipanti o piccoli colleghi, quindi diciamo Kinder è qui presente, siamo presenti io e il mio collega Giovanni con varie attività e giochi che coinvolgono il metodo Joy of Moving, appunto con questa responsabilità sociale con cui ci facciamo strada ad oggi. Oggi siamo qui per AICO, ma per altre giornate e altri sport, diciamo, siamo sempre presenti.
0: Super, quindi mi raccomando, se così siete di passaggio, volete venire a vedere, anche perché la situazione è bellissima, insomma, giovani che sono pieni di vita, passate anche di qua a Porto Zero. Intanto grazie mille, buon lavoro.
1: A voi, buona giornata e buon vento, come si suol dire.
0: Allora, con questo buon vento in regia, noi torniamo sempre tra poco qui a Radio.0.

0: Allora, siamo tutto marcato femminile. Nome?
1: Marta.
2: Stefania.
3: Maya. Maria Chiara.
0: Allora, categoria, età e categoria.
1: 14 anni, juniores.
2: E 11, juniores.
3: 11, juniores.
4: 11, juniores.
0: Ma chi è la più forte tra voi? Puoi essere sincera, dillo, vai. Spara, io so che tu vuoi dirlo.
1: Oh, noi due siamo molto brave, ma anche loro.
0: Allora, paura del vento, sì o no?
1: No, paura, però so che sarà difficile.
0: Per te?
2: Niente paura.
0: Niente paura. E invece mare, quando esci fuori, senti questo vento, c'è il momento che dici ok, è finita, oppure in qualche modo dici ok, è finita, finalmente vado a terra, mi riposo, mangio, mi rilasso, oppure no? Oppure non pensi a niente, sei lì concentrata?
3: Sono lì concentrata a finire la prova e dopo quando magari facciamo tre prove finite inizio a pensare che torno a terra e mi rilasso.
4: Anch'io stessa cosa.
0: Anche tu ti rilassi, tranquilla. Cosa mangi quando scendi? Un panino.
4: Panini, barrette e altre cose.
0: Estate è un bel dolce, no? Nessun dolce. Sì. Un dolcettino.
4: Caramelle.
0: Ah, ti mangi, brava. Chi vorresti salutare? No, no, aspetta, chiedo a lei. Chi vuoi salutare?
1: Mia mamma.
0: Brava, tu?
1: Io, i miei genitori e l'Emilia, che è una mia amica.
0: Ok.
3: E tutta la mia famiglia e i miei amici che sono a Peschiera.
0: Tu invece chi vuoi salutare?
4: I miei genitori e i miei amici.
0: Brava. Senti, ma dato che loro sono ormai le nostre top model, adesso tu stai aspettando, io direttamente vengo da te. Nome?
5: Nicolas.
0: Allora, Nicolas, tu sei pronto?
5: Sì.
0: Chi vince?
5: Non lo so.
0: No, non dici tu, devi dire io, vinco io.
5: Non vinco io.
0: Paura del vento?
5: No.
0: No, tranquillo. Sei pronto?
5: Sì, sono pronto.
0: Allora, mi raccomando, chi vuoi salutare?
5: Non lo so, boh, forse i miei compagni di classe.
0: Bravo! Allora, linea di gira tra pochissimo, sempre la di punto zero.

0: Rieccoci qua, siamo sempre Molo Zero, Barcanal Young, in compagnia di
1: Elena Gardina, Tancredi Pesaresi.
0: Allora, ragazzi, voi siete tutti. Da dove arrivate intanto?
1: Dalle Marche.
0: Anche tu, Marco?
1: Sì, Civitanova.
0: Quindi devo dirti Amagnado?
1: Boh,
0: perché sì. Si dice Amagnado, un po' alle marchigiana. Allora, pronti?
1: Sì.
0: Allora, come. Così, vi siete preparati?
1: Da vento forte con le barche.
0: Comunque pronte per questo vento così forte?
1: Sì.
0: Paura di questo vento?
1: No, sono abituata.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma anche con queste raffiche?
1: Sì.
0: Ma sai che qui la bora è sempre un po' particolare. Qui sembra lenta, ma a un certo punto poi si alza
1: all'improvviso.
0: Allora, come ti vedi in classifica? Tua visione, così?
1: Allora, io punto nei primi 12
0: più o meno. Tu invece?
1: Io nei primi 30.
0: Ah, chi saluti?
1: Mia mamma.
0: Tu invece?
1: Mio padre e mia madre, entrambi.
0: Bravo, allora intanto grazie mille, linea regia tra pochissimo, sempre con i Guarda Milano. Grazie.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle previsioni iniziali scende di 7 miliardi la spesa per la difesa, ma sentiamo in conferenza stampa il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato il contesto complesso.
3: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri, e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29.
2: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
4: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
2: Le 7 grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Laura Supino.
5: Alla fine i paesi europei del G7 hanno ceduto alle richieste di Trump, accettando di attingere alle proprie riserve strategiche di greggio per far calare la pressione internazionale sui prezzi dei prodotti energetici. Il via libera nel corso del G7 Energia, presieduto in videoconferenza dal presidente francese Macron. Il piano prevede di mettere sul mercato in 4 mesi 100 milioni di barili di petrolio e altri prodotti raffinati e già dai prossimi giorni una quantità significativa di gasolio. Esulta Trump, per il quale i prezzi record raggiunti negli USA dai carburanti rischiano di minare ulteriormente l'esito delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon non aveva esitato a minacciare il blocco delle esportazioni di diesel verso i paesi europei se questi non avessero accettato di sbloccare parte delle proprie riserve. Non l'avrei fatto davvero, ha poi precisato al termine del summit. L'Europa comunque è stata fantastica. Le minacce non c'entrano, la dinamica è stata costruttiva, ha voluto precisare al termine Macron. Da Trump anche parole di amicizia per Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei mesi scorsi. Mi è sempre piaciuta, con lei ho un buon rapporto.
2: La guerra all'Iran finirà dopo le elezioni di midterm, ha detto Donald Trump. Tuttavia il Pentagono sta rafforzando il suo dispositivo militare in Medio Oriente per una decisa ripresa degli attacchi subito dopo le elezioni di metà mandato. Ed è senza fine il dramma di Gaza. Almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City. In Italia, Andrea Sempio si difende in TV dopo la seconda chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi certi per il rinvio a giudizio. Sempio ha contestato tutti i pilastri dell'accusa, dalla scarpa a pallini all'impronta palmare 33. Pur dichiarandosi pronto ad affrontare i giudici, confida nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi intanto conferma che non si costituirà parte civile, ritenendo Sempio estraneo ai fatti. Spagna sull'orlo delle elezioni anticipate. Ieri a sorpresa il governo Sanchez è stato battuto due volte al Congresso sui due provvedimenti d'urgenza varati dall'esecutivo per rispondere all'emergenza del caro affitti. Un partito di maggioranza, Junts per Catalunya, ha votato come il centrodestra. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto anticipato per la fine di novembre. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare. Le parole del CT, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
0: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria. Metabolizzata in fretta la delusione per il meritato KO interno con il Belgio, gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane, di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Ken e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
6: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
0: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League, a Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 italiane le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Nelle ultime libere di oggi, miglior tempo del leader mondiale Kimi Antonelli. Quinto e sesto crono per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. È tutto, a più tardi.
1: Sabato 3 ottobre, Radio.0 sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio.0, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
7: Wow, cos'è questo?
8: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro. E si apre persino.
7: E sotto?
8: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
7: E le saune?
8: Sì, sono state completamente rinnovate.
9: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
1: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
10: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
11: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
12: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
1: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
11: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
10: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Rieccoci qua, siamo sempre Molo Zero, Barcolana Young, in compagnia di
2: Elena Gardina, Tancredi Pesaresi.
1: Ah, ragazzi, voi siete tutti... Da dove arrivate intanto?
2: Dalle Marche.
1: Anche tu, Marco?
2: Sì, Civitanova.
1: Quindi devo dirti, Amagnado?
2: Boh,
1: perché
2: sì.
1: Si dice Amagnado, un po' alle marchigiana. Allora, pronti? Per...
2: Sì.
1: Da come... Così, vi siete preparati?
2: Da vento forte con le barche.
1: Comunque pronte per questo vento così forte?
2: Sì.
1: Paura di questo vento?
2: No, sono abituata.
1: Ah sì?
2: Sì, sì.
1: Ma anche con queste raffiche?
2: Sì, sì.
1: Ma sai che qui la bora è sempre un po' particolare. Qui è, sembra lenta, ma a un certo punto poi si alza.
2: All'improvviso.
1: Allora, come ti vedi in classifica? Tua visione, così?
2: Allora, io punto nei primi 12,
1: più o meno. Tu invece?
2: Io nei primi 30.
1: Ah, chi saluti?
2: Mia mamma.
1: Tu invece?
2: Mio padre e mia madre, entrambi.
1: Bravo, allora intanto grazie mille, linea regia tra pochissimo sempre con i guarda Milano. Eccoci qua, altri due che stanno preparando per questa bora. Intanto ciao, come ti chiami?
3: Buongiorno, Federico, piacere.
1: Tu Federico sicuramente sei quello al di sopra.
3: Sì, ci provo, dai.
1: Vabbè, ci provo. Allora, con chi siamo qua? Tre, siamo tre.
3: Chiamano loro.
4: Io mi chiamo Oscar.
5: Io mi chiamo Giulia.
6: Roman.
1: Allora, vedo che siete con la col sketch surf,
3: sì.
1: Che vi state allenando, immagino.
3: No, in realtà è solo per muoversi velocemente tra le barche e il furgone.
1: Ecco, anche se in realtà sapete che basterebbe un po' la vela, sai che c'era quella cosa che la vela...
3: Sì, no, ma infatti sì, col vento si può fare anche a terra.
1: Esatto, mettete con la vela, solo che qui la bora, perché voi da dove arrivate?
3: Lago di Garda.
1: Infatti, Lago di Garda, non so se c'è proprio la bora così come qui.
3: No, beh, arriva, abbiamo il vento simile, diciamo, dai, non è
1: però
3: la
1: stessa non c'è bora. Questa potenza che arriva, anche questa la bora di solito è quella cosa che continua, non è che fa soffia e ammorbidisce. Questa spinge,
3: no, certo.
1: Questa spinge. Allora, come vi siete preparati? Come li hai preparati?
3: Ma niente, abbiamo fatto tanti allenamenti durante tutta la stagione e
1: via, si parte.
3: Siamo pronti, sì, questa regata è quasi più scarico per noi, abbiamo fatto una stagione lunga, siamo già oltre gli impegni che contano, i campionati italiani. Quindi qua veniamo soltanto a mantenere la forma, a competere e stare un po' nella flotta optimist nazionale.
1: Allora, ti vedo, quanto in classifica, come ti vedi?
4: Boh, credo top 20.
1: Ah, e tu invece?
5: Top 5.
1: Ah, però qua siamo cattivi. Chi vuoi salutare?
5: I miei genitori.
1: Ah, e tu invece?
4: Anche.
1: Tu non ti chiedo, tu tutti.
3: Tutti, io tra squadra, il club, Roman, Oscar.
1: Infatti adesso anche a Roma, li chiediamo. A Roma, intanto chi vuoi salutare?
6: I miei genitori e tutti quelli che mi hanno dato supporto questa stagione.
1: Allora, io già ti voglio chiedere, come ti pizzerai circa?
6: Spero di vincere questa regata e il mio obiettivo è top 3.
1: Ah, sai, assomiglia un po' a Sinner, a questo modo Sinner di essere papà! Papà, cioè già sa, è già preparato, è già proprio mentalmente concentrato. Allora ragazzi, buona, non dico niente perché qua dicono tutti buon vento, ma io di solito io so che non si dice buon vento, però tutti dicono buon vento.
3: Intanto, buon divertimento, va bene.
1: Benissimo, linea regia tra pochissimo. Allora, siamo in compagnia di?
5: Cosa?
1: Nome?
5: Arthur.
1: Ecco, e tu come ti chiami?
5: Gaia. Edoardo.
1: Da dove arrivate?
5: Da Torre del Lago.
1: Ok, siete pronti?
5: Sì.
1: Come ti piazzerai? Come ti senti? Cosa ti senti dentro di piazzarti già tra i primi?
5: Sì.
1: Ah, bravo. Tu invece?
4: Io non credo.
1: Ah, non credi, però partecipi. Tu invece come ti chiami?
7: Orlando.
1: Allora, chi vuoi salutare?
7: In che senso?
1: Non so, vuoi salutare qualcuno? Vuoi salutare, non so,
7: i miei genitori.
1: Oh, tu invece?
5: Cosa?
1: Sì, pronti? Chi vuoi salutare?
5: Non lo so!
1: Non lo so, lei non lo sa. Tu chi saluti?
5: Boh, io saluto la mia famiglia, mio fratello e niente.
1: Saluto, tu saluta tutti. Ecco, chi saluti?
7: Saluto anche tutti i miei parenti e la mia famiglia.
1: Ok, tu invece vai.
8: Io saluto tutto il mondo.
1: Tutto il mondo, tu invece? Chi saluti?
8: Saluto tutto il mondo.
1: Tutto proprio,
8: sì.
1: Tutto, forte.
8: Sì.
1: Ok, 8 miliardi di persone saluti tutti uno alla volta. Guarda che sono tanti, eh. Dai, linea regia tra pochissimo.

0: soluzioni per vivere meglio.
1: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
0: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
4: 7 secoli di storia, 3 frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo 7 secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
5: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
7: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
6: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
7: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
6: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
8: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
10: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
11: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Rieccoci qua sempre al Barcona Young, sono in compagnia di
1: Carlo,
2: Roberto.
0: Allora, voi anni?
1: 14,
2: 12.
0: Allora, da dove arrivate?
1: Roma.
0: Roma. Allora, come ti sei preparato e un po' il vento se vi preoccupa?
1: No, il vento non mi preoccupa perché alla fine più vento c'è.
0: Meglio sì, meglio è.
1: Meglio è, sì.
0: Ti diverti di più.
1: Esatto, esatto.
0: Si va più veloci.
1: Esatto, esatto.
0: Per te invece?
2: Per me il vento invece un po' mi preoccupa perché sono un po'. Sono al primo anno ancora e quindi un po' mi preoccupa.
0: Diciamo che quando spinge, spinge.
2: Sì.
0: Cioè il vento, anche perché questo vento qui non è un vento normale, è un vento che dopo quando spinge, questo continua a spingere. È bello, divertente, però uno dice sì, con calma. Ti vuoi salutare?
2: Saluto mia mamma, che oggi è il suo compleanno, e saluto anche gli altri del mio circolo che non sono venuti qua.
0: E tu invece chi saluti?
1: Io tutta la mia famiglia e.
0: Quindi che si dice? Forza?
1: Trieste, che ne so.
0: Bene, forza?
2: Forza Trieste e CSB.
0: Bravi, intanto voi, linea regia, tra pochissimo, sempre con Igor da Milano.
3: Good morning, 101.

0: Allora, stavo passeggiando, vedevo due ragazze tutte pronte, siete prontissime, vi vedo già, siete talmente pronte che stavate scappando. Nome?
1: Agata, Clarissa.
0: Allora, siamo qui, Barcona Young. Anni?
1: 12, 11.
0: Siete pronte?
1: Sì, certo, sì.
0: Paura del vento?
1: No, meglio più vento che meno vento.
0: Perché così vado più veloci.
1: Sì.
0: Allora, che ti chiedo, quando ci si prepara a un evento così, qual è la tua, così, ti senti pronta al 100% oppure un po', sei titubante?
1: No, mi sento pronta al 100%, pure io.
0: Chi volete salutare?
1: A Vittoria Panicucci.

ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta. Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
1: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it. Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado. Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al Porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
3: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
5: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli, ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: a Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 3 ottobre, Ariete. I rapporti con i piani alti stridono, ma la determinazione ci aiuta a vincere battaglie di lavoro. Badiamo alla sostanza e non perdiamoci in fantasie. Toro, complice la luna in cancro, gestiamo con abilità questioni di casa e di famiglia. Portiamo a termine un progetto per il futuro rimasto in sospeso. Gemelli, un sabato tranquillo dal punto di vista del ritmo che si preannuncia placido e sereno. Compiti eseguiti con zelo e ultimati in tempi brevi. Cancro, favoriti dal passaggio della luna nel nostro segno, troviamo tanti buoni motivi per impegnarci sul fronte professionale con entusiasmo e concretezza. Leone, non è un momento con effetti speciali, di quelli che a noi piacciono tanto, però, cosa non da poco, è ammantato da un piacevole senso di nostalgia. Vergine, con la luna in sestile dal cancro, dedichiamoci alla casa. Dopo un'accurata pulizia, cambiamo la disposizione dei mobili e rinnoviamo i quadri. Bilancia, adottiamo un comportamento riservato. Non ascoltiamo né alimentiamo i pettegolezzi che circolano tra i colleghi. Spegniamoli sul nascere. Scorpione, basta il transito della luna in cancro perché ogni cosa torni al proprio posto. Confronto tenero e costruttivo con la persona del cuore. Sagittario, un pizzico di monotonia nelle relazioni personali perché non cerchiamo di vivacizzare l'atmosfera con nuovi incontri e interessi? Capricorno, se con il compagno siamo un po' ai ferri corti, stupiamolo con qualche iniziativa dedicata a noi due, senza il lavoro a fare da terzo incomodo. Acquario, qualche ora di pausa, ideale per fare il punto della situazione. Noi siamo qui nel presente, il futuro è tutto da costruire. Cominciamo da adesso. Pesci. Impossibile tenere il muso con la luna in trigono. Gli amici e il buonsenso ci aiutano a invertire la rotta. Il passato da fardello diventa una risorsa. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da...
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: State ascoltando Radio.0 e le interviste della Barcolana Young, offerte dalla Fondazione CR Trieste.
1: Siamo in compagnia di
2: Jonathan
3: e Giordano.
1: Da dove arrivate?
2: Da San Giorgio.
1: Giorgio insieme, perché vedo che avete la stessa divisa. Allora, pronti? Siete prontissimi? Siete caldi? Vi siete preparati bene?
2: Sì.
1: Sì,
3: siamo pronti e carichi.
1: Carichi? Allora, come ti senti? Piazzatù, cioè così, tra i primi 10?
3: Sesto.
1: Ah, tu invece?
2: Tra dodicesimo, tredicesimo. Mi metto così.
1: Allora, intanto ti chiedo, chi vuoi salutare?
2: Voglio salutare i miei genitori.
1: E invece te faccio una domanda e poi saluti chi vuoi. Ti faccio una domanda, adesso un ragazzo dovrebbe fare vela, andare sulla Optimist, che consiglio gli daresti?
3: Non saprei.
1: Cioè, tipo, non so, hai avuto una paura o qualcosa che dici, cavoli, sì, allora, se me lo diceva.
3: Allora, sicuramente quando c'è un po' di aria fa paura, ma dopo quando esci ti diverti.
1: Chi vuoi salutare?
3: Mio nonno.
1: E allora con questo, in linea regia, tra pochissimo, sempre con i Gorda Milano.

0: State ascoltando Radio.0 e le interviste da Grado per la Barcolana Soup.
1: Un buongiorno da Grado, Radio.0, la voce del Cappe. Oggi vi terrò compagnia in questa giornata raccontandovi, o cominciando a raccontarvi, la Barcolana, edizione numero 58. Edizione che è cominciata ieri, 2 ottobre, e durerà fino all'11 ottobre. Ma oggi ci troviamo qui a Grado, sulla laguna di Grado, per la Grado SUP Experience, gara che avrà partenza dalla spiaggia imperiale di Grado e arrivo al Mandracchio di Grado. Il comitato organizzatore è composto dalla società velica di Barcola e Grignano, dalla Wild SUP, dalla Lega Navale Italiana di Grado, dalla società canottieri Ausoni e dal gestore impianti turistici di Grado. La competizione potrà essere amatoriale o proprio competitiva. La versione amatoriale avrà il percorso un po' più corto, la competitiva più lungo. Le categorie Under 14, Junior, Open e Over 40. Il percorso più corto sarà quello amatoriale, 2,2 miglia nautiche, totale 4 km, mentre il percorso della Technical Race sarà di circa 4 miglia nautiche, totale 7 km. I partecipanti costeggeranno l'Isola d'Oro passando tra i pali e la linea di costa, poi proseguiranno lungo la diga. Successivamente compiranno un giro antiorario attorno all'Isola della Schiusa, poi risaliranno il canale fino al traguardo situato proprio nel Mandracchio di Grado. La partenza sarà alle ore 11, ma nel frattempo noi andremo a fare qualche intervista al pubblico, ai partecipanti, agli organizzatori. Insomma, rimanete qui incollati su Radio.0.
0: Radio Orologio.
2: Sono le 9:59.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP. Il testo base della prossima legge di bilancio, l'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elly Schlein. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica, i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici. Rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, esulta Trump, che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, l'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. L'ex assessore ha ricordato la natura collegiale delle decisioni e si è dimesso da consulente del presidente Schifani. Calcio, con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma, altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini, lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
5: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
6: Ricamificio Spillo. Il ricamo che ti distingue.
7: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile. Personalizzazioni di capi di vestiario. Abbigliamento sportivo o da lavoro. Toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
6: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
7: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
6: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
7: Il ricamo che ti distingue.
8: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
10: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palma Nova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
8: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.

0: sia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione: cielo poco nuvoloso col passaggio di nubi, alte specie alla parte della giornata. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata. Temperatura minima 9 gradi, la massima 26, a 1000 metri 15, a 2000 metri 10. Domani cielo variabile con nubi stratiformi. Sulla costa soffierà borino e bora moderata. Temperatura sopra l'anomalia del periodo, minima 8 gradi, la massima 25, a 1000 metri 15, a 2000 metri 10 gradi.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
2: Sabato, siamo giunti all'ultimo momento. Beh, siamo già al logicamente 3 ottobre, San Gerardo. Tanti auguri, accade oggi, le due Germanie si riuniscono nel 1990. 1839, inaugurato dalle ferrovie Napoli Portici. Nati questo giorno Eleonora Duse, 1858, un modello universale della storia del teatro italiano. Carmen Russo, grande attrice e showgirl, 1959. Steve Ray Vaughan, invece 1954, una cometa della musica blues rock made in USA. Zlatan Ibrahimovic, 1981, un ex calciatore, logicamente. E i dude di Google, Berlolak, la lingua slovacca, sono 5 milioni di cittadini che oggi parlano la lingua slovacca. Scomparsi oggi Fritz Demerin, che è stato un incidente stradale, è stato un palanotista, 1992, e nel 1996 invece Silvio Piola, che è stato un ex calciatore.
1: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
6: State ascoltando Radio.0 e le interviste della Barcolana Young, offerte dalla Fondazione CR Trieste.
7: Allora, siamo in compagnia di
8: Angelica Chisura,
9: Lorenzo Bellicano.
7: Anni?
9: 12.
8: 13 a novembre.
7: Allora, vedo che avevate qualche difficoltà nel gioco, però a parte questo, pronti per andare a gareggiare?
9: Sì,
8: certo.
7: Ok, una cosa che ti voglio chiedere: quando si va in mare, cosa non ti manca mai? C'è un oggetto, qualcosa che porti oppure no? Niente, nulla.
9: La borraccia.
7: Solo la borraccia, tu invece?
8: Allora,
7: sacca di patatine, popcorn? No, no.
8: Certo, no, sì, anche da mangiare, tipo la sacca stagna ci portiamo dietro di solito, mettiamo dentro...
7: Di tutto?
8: Sì, di tutto, borraccia, e magari la giacchetta se fa freddo.
7: Quanto ti classificherai?
8: Ultima.
7: No, tu invece? Penultimo.
9: Spero in top 100.
7: Vabbè, top 100, top 100. Logicamente sono 100 totale. No, scherzando. Chi vuoi chiamare? Chi vuoi salutare, scusami?
9: Mia mamma e mio papà.
8: Mia mamma, mio papà, mia cugina, mia zia.
7: Allora, che adesso fate una cosa per me. Al mio 3 dovete dire ciao Radio.0. Pronti? 1, 2, 3.
8: Ciao Radio.0, vi vogliamo bene. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Punto zero FM.
1: State ascoltando Radio.0 e le interviste da Grado per la Barcolana Soup.
2: Un buongiorno da Grado, qui con me c'è Ezio Ferin di Windsurf Marina Giulia. Buongiorno Ezio.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Oggi insomma hai scelto una giornata stupenda per venire qui a Grado per questo evento fantastico.
3: Assolutamente sì, un po' di rimpianto perché c'è tanto vento. Noi appunto siamo del Windsurf Marina Giulia, facciamo windsurf, wing e tutte le specialità veliche riguardanti appunto la tavola vela. Però ho deciso di portare qui i ragazzini della squadra, siamo numerosi, è sempre una bella esperienza, una bella gara.
2: Quindi voi di solito fate vela, oggi fate qualcosa di diverso.
3: Sì, esatto, facciamo windsurf, però comunque il SUP è sempre un'attività che si svolge su una tavola e quindi è molto molto propedeutico e fa bene anche a chi fa windsurf.
2: Siete qui per la competizione amatoriale o proprio per, diciamo, la parte competitiva della la race?
3: No, siamo competitivi nello spirito, ma facciamo ovviamente l'amatoriale perché non è la nostra specialità. Qui nella gara, appunto, quella competitiva, ci sono veramente dei super esperti per quanto riguarda il SUP ed è giusto lasciare spazio a loro. I nostri ragazzi sono amatori, facciamo SUP spesso e volentieri quando appunto magari non c'è vento, però ripeto, a questa manifestazione è anche bello che ci siano i due percorsi e noi sfruttiamo quello appunto più adatto agli amatori.
2: Raccontami qualcosa della Windsurf Marina Giulia, quanti ragazzi, quanti atleti ci sono?
3: Allora, qui purtroppo per vari motivi anche di salute un po' la stagione non abbiamo tutti gli atleti, comunque abbiamo 8 atleti qui presenti, 2 che corrono con un mega SUP, si sono messi assieme a un'altra squadra, quindi anche quello è bello perché così si fa amicizia, stanno assieme, sono quei mega SUP che sono in 6 a vogare a pagaiare nello stesso momento, mentre gli altri sono ancora a tavola.
2: E di solito invece quanti sono gli atleti che fanno parte, diciamo, della vostra associazione?
3: Noi abbiamo la nostra associazione è formata da circa 200 soci, poi di ragazzi che fanno l'attività ce ne sono una quindicina che corrono nelle classi giovanili.
2: Perfetto, e allora insomma gustiamoci questa giornata che veramente promette, una giornata di sole calda, ancora un piccolo regalo d'estate.
3: Assolutamente sì, anzi l'estate sembra si prolunghi ancora un pochino in questo bellissimo autunno e quindi niente, spero di vedere tante persone sempre di più al mare, è ancora bello.
2: Grazie, Ezio Ferin, Radio.
4: Avete bisogno di una pausa relax? A solo 1.5 ore da Trieste. Ci sono le Terme d'Obrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali, nel cuore della natura incontaminata. Terme d'Obrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
5: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1. Quest'anno, al Comunale di Monfalcone, dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione, dal 3 ottobre, puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegè Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonix, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.
6: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
7: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
6: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scotie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
5: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
8: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e
0: I genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
8: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
10: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: State ascoltando Radio.0 e le interviste da Grado per la Barcolana Soup.
1: Buongiorno, sempre qui da Grado. Reptile, Andrea Cella, quanto è fondamentale l'attrezzatura?
2: Ciao a tutti, ascoltatori di Radio.0, grandissimi, ed è un grandissimo onore stare e parlare di stand-up paddle qui in radio. Allora, tu mi parli di quanto è importante l'attrezzatura, è assolutamente importante, ma ancora più importante è veramente la passione che ognuno di noi dedica, in questo caso al water sport. Qui ci sono famiglie intere, professionisti anche, campioni, che tutti insieme si mettono in competizione, si mettono, oggi è una festa dello stand up paddle, nel pieno spirito anche della Barcolana, perché di fatto la Barcolana è la festa del sailing, la Barcolana SUP è la festa dello stand up paddle. Andando un po' più sul concreto, oggi intanto mi presento, sono Andrea Cella e mi occupo di water sport da 25 anni. Sviluppiamo attrezzatura per quanto concerne il windsurf, il wing foil, che è questa nuova specialità nata da 4-5 anni e che sta sconvolgendo anche gli water sport. Ma oggi parliamo di SUP, stand up paddle, quindi pagaiata stando in piedi sulla tavola. Ormai è uno sport sdoganato, lo si trova anche nei centri commerciali. Oggi siamo qua in veste non solo di rappresentanti del brand, perché moltissimi hanno le nostre tavole, le nostre pagaie, ma siamo anche qua in qualità di partecipanti. Noi stiamo per partecipare con i mega SUP, questi big SUP, tavole grandi, equipaggi da 6 persone, che all'interno di questa piccola tavola, che non è tanto piccola perché sono 6-7 metri, sfiderà sia i singoli sia le tavole race. Si creerà all'interno, ed è bellissimo questo, si crea all'interno uno spirito di squadra inimitabile. Siamo una squadra contro tante altre squadre, ed è questo lo spirito che deve incarnare questo tipo di evento.
1: Possono essere famiglie che partecipano in questi mega SUP oppure aziende, no? Mi dicevi prima, in, diciamo, fuori onda.
2: Esattamente, sono famiglie intere. Qui abbiamo dei mega SUP con equipaggi che vanno dai 8 fino ai 60-70 anni, non ci sono distinzioni di sessi, fantastico. Oltretutto questi mega SUP, questi big SUP, vengono utilizzati anche da molte aziende per fare team building, l'ufficio che deve creare una sintonia tra di loro, quindi ci sono aziende che ci contattano, ci chiedono: ma possiamo fare un weekend di stand up paddle insieme, possiamo creare uno spirito di squadra? Sì, ecco, anche questo è SUP, anche questo è mega SUP. Quindi oggi, che sia una giornata spettacolare, il clima è favoloso, e niente, fra mezz'ora si parte, e quindi water sport a tutti.
1: E allora grazie Andrea Cella della Reptile Radio.0.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 10:31.
4: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi, da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

0: naturale.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
2: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
3: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
4: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: Sabato 3 ottobre, Radio.0 sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio.0, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
8: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
6: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.

0: Venezia Giulia.
1: State ascoltando Radio.0 e le interviste da Grado per la Barcolana Soup.
2: Buongiorno, sempre qui da Grado. Reptile, Andrea Cella, quanto è fondamentale l'attrezzatura?
3: Ciao a tutti, ascoltatori di Radio.0, grandissimi, ed è un grandissimo onore stare e parlare di stand-up paddle qui in radio. Allora, tu mi parli di quanto è importante l'attrezzatura, è assolutamente importante, ma ancora più importante è veramente la passione che ognuno di noi dedica, in questo caso al water sport. Qui ci sono famiglie intere, professionisti anche, campioni, che tutti insieme si mettono in competizione, si mettono, oggi è una festa dello stand up paddle, nel pieno spirito anche della Barcolana, perché di fatto la Barcolana è la festa del sailing, la Barcolana SUP è la festa dello stand up paddle. Andando un po' più sul concreto, oggi intanto mi presento, sono Andrea Cella e mi occupo di water sport da 25 anni. Sviluppiamo attrezzatura per quanto concerne il windsurf, il wing foil, che è questa nuova specialità nata da 4-5 anni e che sta sconvolgendo anche gli water sport. Ma oggi parliamo di SUP, stand up paddle, quindi pagaiata stando in piedi sulla tavola. Ormai è uno sport sdoganato, lo si trova anche nei centri commerciali. Oggi siamo qua in veste non solo di rappresentanti del brand, perché moltissimi hanno le nostre tavole, le nostre pagaie, ma siamo anche qua in qualità di partecipanti. Noi stiamo per partecipare con i mega SUP, questi big SUP, tavole grandi, equipaggi da 6 persone, che all'interno di questa piccola tavola, che non è tanto piccola perché sono 6-7 metri, sfiderà sia i singoli sia le tavole race. Si creerà all'interno, ed è bellissimo questo, si crea all'interno uno spirito di squadra inimitabile. Siamo una squadra contro tante altre squadre, ed è questo lo spirito che deve incarnare questo tipo di evento.
2: Possono essere famiglie che partecipano in questi mega SUP oppure aziende, no? Mi dicevi prima, in, diciamo, fuori onda.
3: Esattamente, sono famiglie intere. Qui abbiamo dei mega SUP con equipaggi che vanno dai 8 fino ai 60-70 anni, non ci sono distinzioni di sessi, fantastico. Oltretutto questi mega SUP, questi big SUP, vengono utilizzati anche da molte aziende per fare team building, l'ufficio che deve creare una sintonia tra di loro, quindi ci sono aziende che ci contattano, ci chiedono: ma possiamo fare un weekend di stand up paddle insieme, possiamo creare uno spirito di squadra? Sì, ecco, anche questo è SUP, anche questo è mega SUP. Quindi oggi, che sia una giornata spettacolare, il clima è favoloso e niente, fra mezz'ora si parte, e quindi water sport a tutti.
2: E allora grazie Andrea Cella della Reptile Radio.0.

0: Radio.0 FM.
1: Radio.0, qui con me c'è Elena Ventura della All Sail, associazione All Sail. Mi dicevi che l'anno scorso sei venuta qua, diciamo, un po' alla scoperta da sola di questo evento, e poi quest'anno hai trascinato con te un sacco di persone.
2: Sì, è vero, l'altro anno sono venuta da sola, ho cercato di trascinare qualcuno dei miei consoci, ma quest'anno ci siamo organizzati meglio e siamo quasi una dozzina, e abbiamo un equipaggio fra SUP e mega SUP. Noi praticamente gestiamo lo Squero Fertiglia a Barcola, che è alla fine della Pineta, e lì svolgiamo attività soprattutto estiva di SUP e kayak. E anche se abbiamo 163 soci al momento, e cerchiamo di ampliare l'offerta anche per l'inverno, fare qualche ritrovo, perché comunque noi abbiamo una concessione e dobbiamo svolgere l'attività entro il 30 di settembre, quindi adesso abbiamo dovuto mettere via tutti i natanti, però insomma cerchiamo di tenerci in contatto, ecco. L'altro anno mi sono assai divertita e adesso speriamo, è una bellissima giornata, c'è un po' di vento, fa anche caldo, per cui speriamo di divertirci, e veniteci a trovare se avete l'occasione alla Pineta di Barcola, magari ormai si parla del prossimo anno, che facciamo tante, ci sono tante iniziative simpatiche. E per il momento partecipiamo come amatoriali, però insomma ci stiamo attrezzando, ecco.
1: Mi dicevi però che volevate fare qualcosa anche per l'autunno e per l'inverno quest'anno.
2: Sì, faremo per i soci naturalmente, e faremo forse delle ciaspolate, delle passeggiate, ci organizzeremo in qualche maniera per assistere alla Barcolana, insomma poi qualche incontro conviviale che non guasta mai, giusto?
1: E come hai convinto il resto della truppa oggi a portarli qua? Gli hai raccontato la tua esperienza dello scorso anno?
2: Sì, gli ho raccontato la mia esperienza, poi abbiamo una chat, insomma anche con il contributo e il sostegno anche economico della nostra associazione, così li ho convinti, ecco. Sì.
1: E allora ringrazio Elena Ventura dell'associazione All Sail.
2: Bene, grazie a voi, e ringrazio anche tutto il direttivo, il nostro presidente Marcello Guaiana, e insomma speriamo di crescere sempre di più, e accettiamo suggerimenti, e ringrazio la Barcola Grignano, che veramente ci ha accolto, abbiamo instaurato anche un rapporto di collaborazione, ecco, ho avuto modo anche di conoscere alcuni del direttivo, e ringrazio il tesoriere, il presidente, che ci hanno supportati.
1: E allora grazie Elena, Radio.0.

0: State ascoltando Radio.0 e le interviste da Grado per la Barcolana Soup.
1: Radio.0, Grado, giornata stupenda come abbiamo detto prima. The Wild Soup, il vicepresidente Alberto San Marco, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Cosa si occupa la The Wild Soup?
2: Ma come si capisce dal nome, noi ci occupiamo di SAP, organizziamo eventi e insegniamo questo bellissimo sport ormai da 8 anni.
1: Voi avete sede a Sacile, giusto?
2: Sì, sede operativa nostra a Sacile, poi operiamo diciamo un po' in tutto il Friuli Venezia Giulia, partendo appunto da Sacile, però spostandoci a Barcis piuttosto che a Lignano, dove organizziamo anche la Lignano SAP Race.
1: Invece all'interno della 58esima Barcolana voi siete organizzatori della parte competitiva, la parte race di questo evento.
2: Sì, noi diciamo avendo una derivazione soprattutto sportiva siamo stati coinvolti da Mitia e da Natasha proprio per raggiungere tutta quella parte di sportivi con un animo un po' più competitivo.
1: La distanza quindi sarà 4 miglia nautiche, 7 chilometri, il percorso mi sembra bellissimo.
2: Sì, il percorso è collaudato, come hai detto tu sono queste 4 miglia nautiche, si parte come sempre dalla spiaggia, quindi oggi con questa giornata un po' ventosa sarà sempre un po' interessante l'ingresso in laguna, dopodiché si percorre la laguna e si entrerà in centro arrivando al Mandrachio.
1: Mentre chi fa la non competitiva il percorso è un po' più corto.
2: Sì, per loro avranno circa 2 miglia nautiche, poco più, e arriveranno, appunto salteranno il giro dell'isola e andranno direttamente verso il Mandrachio.
1: Possono partecipare un po' tutte le età, mi pare dagli 8 anni in su, giusto?
2: Sì, ormai diciamo che lo sport deve essere inclusivo il più possibile e nell'inclusività c'è anche un range d'età molto molto ampio, questo sport si presta.
1: E ci attendiamo circa quante persone oggi qui?
2: Ma parlavano di 200 partecipanti, ci sono anche 6 equipaggi XL che sono diciamo quelli che danno un po' più colore a tutte le manifestazioni.
1: E allora grazie ancora ad Alberto San Marco, The Wild Soup.
2: Grazie mille a Radio.0 e grazie alla Barcolana che ci dà questa possibilità.
1: Grado, Radio.0, il caffè.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Piccoli azzurri crescono. Sulla scia del successo travolgente in Turchia si ripete la giovane nazionale di Roberto Mancini. Stavolta è vero non vince, ma l'1-1 del Saint-Denis contro la Francia delle stelle vale oro quanto pesa per personalità, gioco e talento messo in mostra dagli azzurri. Donnarumma ancora versione Superman. Linea Parigi.
4: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni dopo l'acuto in Turchia replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1, risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
5: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stato una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
4: Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: Avete sentito dunque Gigio Donnarumma ancora una volta travestito da supereroe e non senza orgoglio da capitano.
6: Venire qui e fare una grande prestazione come questa non è da tutti, e loro sono una squadra fenomenale, eravamo tutti uniti, questo mi è piaciuto molto, però il percorso è lungo, siamo all'inizio, ma sono molto contento di questa squadra, di quello che sta facendo, di quello che sta dimostrando anche stasera. Venire qui con un grande atteggiamento sul gol di Bastoni che va uomo sul centrocampista è un grande atteggiamento di una grande squadra.
3: Insieme a Francia Italia nella notte di Nations spicca nel girone degli azzurri il 3-0 del Belgio, la Turchia doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku, traballa la panchina di Vincenzo Montella. Tra gli altri risultati, Polonia valanga sulla Romania, 6 gol e tripletta di Lewandowski. Voltiamo pagina, MotoGP in Giappone, firma d'autore di Marc Marquez. Nella sprint race disputata stamattina sulla pista di Motegi, il fuoriclasse spagnolo ha preceduto il brasiliano Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta al leader mondiale Martin, giunto terzo e che domani partirà in pole position. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi, domani il via alle 7 italiane. Basket, serata da dimenticare per l'Olimpia Milano in Eurolega. Sul parquet del Baskonia arriva il secondo KO in tre gare per le scarpette rosse, battute 86-76 dopo una prestazione mediocre. Stasera anticipi seconda di Serie A, Trento, Treviso, Napoli, Reggio Emilia. Tennis in conclusione, si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Arnaldi a Tokyo. L'azzurro ha lottato ma si è dovuto arrendere al numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Ieri eliminato Dardiri tra le donne a Pechino, fuori Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
7: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
8: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
9: Domenica 4 ottobre, dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
10: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello. Sabato 3 ottobre, Radio.0 sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio.0, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze. Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com. Quest'anno, al Comunale di Monfalcone, dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione, dal 3 ottobre, puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, GG Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonix, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.
11: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:11.
2: Radio Punto Zero, mi trovo qui con il club Sport Zone Punta Olmi di Muggia. Cristian, buongiorno Cristian.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Hai portato un bel po' di ragazzi.
3: Ho portato un bel po' di aspiranti sportivi del futuro, che è un po' la filosofia del nostro club, la promozione dello sport giovanile.
2: Sì. Loro faranno la parte competitiva, non competitiva, fate una gara di gruppo, singoli?
3: No, noi partecipiamo alla non competitiva e facciamo una gara di divertimento, per cui ci divertiamo, ovviamente competitivi, lo spirito è quello, come in tutte le gare, però ovviamente divertimento con i bambini, abbiamo dai 9 ai 11 anni, per cui è questo quello a cui puntiamo.
2: Benissimo, io se sei d'accordo li presentiamo un po', mi dici i vari nomi e poi sentiamo la loro voce?
3: Assolutamente, abbiamo Alice Germani, che è mia figlia, che è un po' timida e per cui non parlerà. Poi abbiamo Giorgi Kratter da Sapada, è una sapadina.
2: Sapadina la Giorgi, buongiorno Giorgi.
4: Buongiorno.
2: Poi chi abbiamo?
3: Poi abbiamo Noemi, grandissima new entry di questo gruppo quest'anno.
2: Buongiorno Noemi.
5: Buongiorno.
2: Sono timide, eh? Poi però magari in gara vanno fortissimo.
3: Sì, sì. Poi abbiamo la Valentina Kroger dall'Austria, italico-austriaca.
2: Buongiorno Valentina.
6: Buongiorno.
3: Poi abbiamo Nicola, un windsurfista giovane ma che promette molto bene.
2: Buongiorno Nicola.
7: Buongiorno.
2: Perché prometti molto bene? Lui ha già spoilerato qualcosa. Sei forte?
7: Abbastanza.
2: Hai capito? Sa già che di essere forte.
3: Il nostro Robin Ash de no altri. E poi abbiamo non ultimo Valentino, nostra punta di forza. Speriamo molto in lui, nella sua forza e nella strategia.
2: Allora vediamo un po' Valentino, giusto? Mi racconti qualcosa di te, Valentino?
5: Ho iniziato a fare il SAP da 4 anni e speriamo di vincere.
2: Ma non hai solo ragazzi giovani, c'è anche un'altra ragazza un po' meno giovane, ancora giovane.
3: Super giovane, una super compagna, Cristina Kroger, anche lei austriaca ma italiana ormai da troppi anni. Mi accompagnerà in questa avventura con questi ragazzi e via, brava, indispensabile.
2: Buongiorno Cristina.
8: Buongiorno, è un piacere di partecipare con tutti i ragazzi e sì, è una cosa molto bella, sono contenta.
2: E allora l'augurio che vi faccio, l'in bocca al lupo, ma soprattutto divertitevi, vedo che lo spirito è già quello giusto.
3: Lo spirito è bello già dalla mattina presto, ci divertiremo, poi la vittoria noi abbiamo già vinto, per cui siamo contenti già così.
2: E allora grazie Cristian, ciao!
3: Ciao a tutti, ci vediamo all'arrivo.
2: Radio Punto Zero.

0: State ascoltando Radio Punto Zero e le interviste da Grado per la Barcolana Soup.
1: Radio Punto Zero, un sacco di associazioni, ma non solo, c'è anche chi si organizza da solo tra amici. Qui con me c'è Roberto Pertot e vicino a noi c'è una tavola gigante. Ecco, proprio questa tavola gigante, partiamo da lei, Roberto.
2: Sì, abbiamo questo Mega Soup che praticamente prendiamo in prestito da un'associazione di Vela di Trieste e ci organizziamo con un gruppo di amici. Siamo al massimo in 6 come da regolamento. Lo prendiamo, lo portiamo qua la mattina, lo gonfiamo velocemente, è dura gonfiarlo perché vanno tanti litri di aria, e poi veniamo qua, abbiamo anche 2 bambini a bordo.
1: È un gruppo di amici, quindi l'ho gonfiato un po' a testa.
2: Sì, ma solo gli adulti purtroppo, perché per i bambini è un po' più dura, diciamo, finirlo con la pompa a mano, 1.5 atmosfere, è dura da finire.
1: Ma è il riscaldamento, giusto?
2: Esatto, è il riscaldamento per le braccia e per la schiena, poi si arriva qua già sudati.
1: Diciamo, oggi l'aspettativa di oggi ovviamente è fare l'evento divertendosi, giusto? Però insomma poi anche spingerete.
2: Sì, il più possibile, come ogni anno, cioè, tentiamo di fare il meglio possibile. L'anno scorso siamo arrivati 3 con grande soddisfazione, e per noi è la 3ª edizione, quindi tentiamo di fare il più possibile, divertendoci però, siamo venuti qua per divertirci principalmente, anche con le famiglie, con i figli, eccetera.
1: Ma quindi avete un gruppo WhatsApp dove vi organizzate gli eventi così, oppure vi trovate magari davanti a un caffè per decidere queste cose?
2: No, abbiamo un gruppo WhatsApp, ma ci troviamo anche davanti a una birra e siamo un gruppo di amici. Per noi è la 3ª edizione, ma facciamo anche altre cose legate con la vela, con il windsurf, con il mondo del wing, del foil. Più d'inverno andiamo a sciare, insomma, organizziamo tante cose insieme con questo gruppo qua.
1: E allora mi arriva una domanda veloce, il signor Beppi di Mortegliano vuol sapere, ma è difficile guidare il SUP?
2: No, bisogna solo remare tutti in sincrono e al massimo delle proprie possibilità, e basta che si vada tutti in sincrono, e quando c'è da girare si fa più leva da una parte o dall'altra parte, non è niente di difficile.
1: C'è in un certo senso un comandante, colui che dà i tempi?
2: Provo ad esserlo, vorrei esserlo, provo ad esserlo, ma insomma siamo tutti uguali, ecco, io sono quello che grida un po' di più.
1: E allora grazie Roberto, ovviamente in bocca al lupo e buon divertimento.
2: Grazie a voi.
1: Radio Punto.
3: Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Soup Experience 2026 per raccontare da vicino la 4ª edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Soup sulle nostre frequenze.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58ª edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermo-minerale. 3 ingressi alle terme. un trattamento Mind Pill e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
6: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
7: 55esima mostra regionale della mela a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista, e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis, mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
3: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buongiorno Radio Punto Zero, qui con me Mitja Jalut, il presidente della Barcolana. Insomma, siamo alla quarta edizione di questa SAP con numeri importanti.
1: Beh, numeri importantissimi, siamo partiti con poche decine di partecipanti, quest'anno abbiamo fatto il record con 206 partecipazioni, quindi la gara di SUP più partecipata credo d'Italia, e ci hanno creduto fin dall'inizio il Comune di Grado, la GIP, la Lega Navale, il Circolo Canottieri Ausonia, il Padel. Io voglio ringraziarli, come voglio ringraziare tutti gli atleti e le atlete che hanno voluto essere sulla linea di partenza, un po' come la cugina, quindi la Coppa d'Autunno. Abbiamo un'unica linea di partenza con i professionisti e gli amatori, i mega sup e anche qualche sup coi cani, quindi lo spirito di Barcolana in una mattinata splendida a Grado.
0: Spirito di Barcolana che è cominciato il 2 di ottobre, ieri, e durerà ovviamente fino all'11.
1: Sì, abbiamo 10 giorni di eventi, di sport, di musica, di cultura, letteratura, tante attività da Grado oggi a il Lago di Cavazzo. Oggi pomeriggio si lanceranno con i parapendii, ci saranno i model vela nel Lago di Cavazzo, domani Barcolana nuota con più di 400 iscritti e Greg Paltrinieri, arriverà Ratko Rudic, monumento della pallanuoto italiana e mondiale, quindi tanti campioni, ma lo spirito della Barcolana è questo: insieme ai campioni ci sono gli sportivi che amano godere dell'attività fisica.
0: 58esima edizione, sempre in crescita nei numeri, ma anche in crescita con gli eventi.
1: Beh, direi di sì, i numeri crescono delle manifestazioni collaterali, i numeri di Barcolana sono stabili, ci aspettiamo intorno alle 1800 barche. Ricordo che chi si iscrive alla Barcolana può vincere quest'anno una moto Honda e uno scooter Honda, li vedremo da oggi pomeriggio nel villaggio Barcolana, ieri me li hanno mostrati, sono eccezionali, quindi invito i ritardatari a iscriversi alla 58esima Coppa d'Autunno, perché c'è anche questa possibilità.
0: Una bellissima possibilità, mi iscrivo pure io, va bene. A parte questo, è un evento che è proprio una festa a Trieste, insomma si è già vestita festa per queste due settimane.
1: Si è già vestita festa, c'è un entusiasmo, un'energia, una partecipazione che ogni anno supera l'edizione precedente. Questo non fa che riempirci di gioia. Quest'anno il motto di Barcolana è Be Barcolana, Be Open, Be Community, e c'è una bella comunità che si sta ritrovando a Trieste per festeggiare insieme il mare.
0: Adesso noi ci spostiamo all'arrivo, al Mandracchio, ok?
1: Sì, dalla spiaggia imperiale andiamo al Mandracchio, è una Grado strepitosa, è un percorso eccezionale, oggi tecnicamente molto molto interessante, perché sono partiti col vento in poppa, quindi un downwind bello interessante con anche un po' di onda, e poi entreranno nel canale con il vento invece in fronte, quindi ci sarà davvero una gara di altissimo tasso tecnico. Vi aspettiamo in centro di Grado.
0: Allora, grazie Mitja.
1: Ci vediamo tra un po'. Buona Barcolana Sup a tutti.
0: Radio Punto Zero.
2: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
3: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il Meteo Finanza Giulia. Vediamo subito la situazione: cielo poco nuvoloso col passaggio di nubi, alte specie alla parte della giornata. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata. Temperatura minima 9 gradi, la massima 26, a 1000 metri 15, a 2000 metri 10. Domani cielo variabile con nubi stratiformi. Sulla costa soffierà borina e bora moderata. Temperatura sopra l'anomalia del periodo, minima 8 gradi, la massima 25, a 1000 metri 15, a 2000 metri 10 gradi.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Buongiorno, presidente della GIT Roberto Marin. Insomma, una giornata fantastica per questa edizione numero 4 con numeri importanti.
1: Sì, una giornata favolosa oggi a Grado, una bellissima collaborazione tra Barcolana, Comune di Grado, Grado Impianti Turistici, la Lega Navale, la società canottiera Usonia, l'associazione CAI, insomma tutte le società anche che partecipano alle attività sportive di Grado. Una giornata favolosa, un record di iscrizioni alla quarta edizione, oltre 200 iscritti, per cui gli obiettivi che Mitia Giali e l'amministrazione comunale, noi ci eravamo prefissati di far crescere questa manifestazione, sta dando sicuramente i suoi frutti.
0: Questa è un'estate speciale, un sacco di giorni di sole che continua.
1: Sì, diciamo che gli ultimi anni il clima ci ha abituato a questi fenomeni positivi da un certo punto di vista, almeno per noi come società di gestione dei litorali. Certamente una spiaggia aperta con gli ombrelloni e tutto oltre il 5 di ottobre è un argomento importantissimo, un risultato bellissimo che dà soddisfazione soprattutto a tanti ospiti e tanti turisti che continuano anche per questo motivo a frequentare la nostra isola. La spiaggia sarà aperta ancora comunque con la ristorazione fino al Ponte dei Santi. Dal 6 di ottobre, quindi dal prossimo lunedì, lasceremo gratuitamente a fianco al chiosco numero 1, al bel ristorante Antiche Terme, ombrelloni e lettini, in maniera tale che se sono belle giornate la gente possa ancora fruire della nostra spiaggia, e dopo ci rivedremo dal 20 di dicembre al 6 di gennaio con la winter season al chiosco numero 1 e il villaggio di Natale.
0: Quanto è importante lo sport anche per una località turistica, ad esempio tanto il movimento della bicicletta che porta un sacco di persone anche sulle due ruote qui a Grado?
1: Sì, lo sport è uno degli elementi chiaramente di attrattività della località, è un momento che oggi in particolare vede anche più concomitanze nello stesso weekend. Barcolana SAP, la quarta edizione, raduno di karate che vede oltre 1500 partecipanti presso il palazzetto dello sport, che sono qui a Grado già da un paio di giorni. Domani il campionato italiano della 10 km di corsa, quindi voglio dire un fenomeno sportivo che aiuta l'economia locale ma che dà soltanto soddisfazione. Le biciclette, il turismo cicloturistico è certamente un elemento importantissimo, ormai ci sono più biciclette che pedoni, basta transitare anche sulle vie di accesso e sulle strade di accesso.

0: processo che portano a grado, e quindi comunque nel futuro sono elementi importanti che devono vedere anche una programmazione da parte degli enti finalizzata a un miglior accoglimento e servizio in questi termini.
1: Allora io ringrazio Roberto Marin, andiamo tutti al Mandracchio a vedere l'arrivo di questa SAP.
0: Arrivo per la quarta edizione Barcolana SAP, dalle 13 alle antiche terme la pasta SAP per tutti i partecipanti, alle 14 le premiazioni, dopo la festa della birra che in concomitanza con la nostra festa di chiusura di fine stagione, ringraziamento a tutti i nostri oltre 200 collaboratori.
1: Grazie Roberto, Radio Punto.
2: Da 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it. Sabato 3 ottobre, Radio Punto Zero sarà alla Barcolana Grado Sup Experience 2026 per raccontare da vicino la quarta edizione. Interviste in diretta dalla Laguna di Grado, dalla partenza alla spiaggia imperiale fino all'arrivo al porto Mandracchio. Radio Punto Zero, dentro l'evento. Segui la Barcolana Sup sulle nostre frequenze.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti? È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
7: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
8: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.

0: Radio Punto Zero, sono qui con il team vincitore, 6 unità, le disoneste, tutte bionde, vero?
1: Tutte bionde e tutte pronte.
0: Ecco, lasciamo stare su questo pronte, ma pronte a gareggiare, insomma, vincitrici o vincitori, perché in realtà siete tutti maschietti, ma con la parrucca colore molto particolare, acceso, insomma, l'avete presa un po' scherzando, però poi la competizione è competizione.
1: No, quando il gioco si fa duro, noi cominciamo a giocare.
0: Mi presenti tutto il team?
1: Sì, allora io sono Marzio.
2: Manuel.
1: Willy. E Alessio, e allora, Andrea e Ilaria.
0: Quindi Andrea e Ilaria, andiamo da Alessio.
3: Manuel.
4: Ciao a tutti, è stato bellissimo, è stato un impegno strepitoso.
0: Adesso è il momento di Alessio, giusto?
3: Willy,
0: è piaciuto il percorso?
3: Guarda, lo conoscevamo già, dovevamo difendere la nostra leadership e ci abbiamo fatta, abbiamo vinto anche quest'anno, ma l'importante è riderci sopra.
0: Alessio, il percorso è piaciuto, chi comandava il gruppo?
4: Comandava Willy, che è il più esperto, perché la mancanza di Giorgio Maggi, che è il nostro punto di diamante, ma non ha avuto il coraggio di presentarsi perché non era in forma. E comunque, nonostante senza lui, abbiamo vinto lo stesso.
0: Ma quanto è importante essere coordinati in questo caso, visto che eravate un bel numero?
4: 70%, perché se non, se non siamo coordinati la barca inizia a ondeggiare, perdere la direzione. L'importante è essere affiatati, è questo.
0: Quindi bisogna spingere tutti allo stesso modo, se uno va più veloce deve rallentare, viceversa.
4: L'importante è quelli due davanti che danno ritmo e gli altri dietro di conseguenza seguono il ritmo, danno di conseguenza, ecco. Comunque il segreto è essere in armonia, in un accoppiato vincente, ecco.
0: Siete la prima partecipazione di gruppo?
4: E la seconda, l'altro anno abbiamo vinto lo stesso e niente, prossimo anno non c'è due senza tre.
0: E allora grazie veramente a questo gruppo che ha un nome particolare, lo ripetiamo?
1: Le disoneste.
0: Sono disoneste ma vincitrici, allora grazie, ci vediamo in premiazione.
1: Ok, a dopo.
0: Radio Punto Zero.
5: Punto Zero FM.
6: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Inca, que poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Punto Zero, ci sono gli arrivi, i primi arrivi della gara, la gara corta, la 4 km, 2,2 miglia, e quest'anno, insomma, questo cognome Feltrin Giacomo, il vincitore, ma secondo è arrivato il papà, che l'anno scorso è arrivato prima, vero Giacomo?
2: Sì, sì, sì, quest'anno c'è stato un passaggio di consegne, mio padre è arrivato primo da 4 km nelle ultime tre edizioni, prima edizione, lui primo, io secondo, e quest'anno invece c'è stato lo scambio, e sono molto contento comunque di essere arrivato primo, e spero, insomma, che questa edizione si ripeta anche i prossimi anni. È davvero un bel percorso. Fase iniziale quest'anno c'era vento a favore, vento di poppa, pezzo finale vento di prua che l'ha resa più ardua, ma comunque bella bella gara, davvero complimenti a tutti.
1: Però te l'ha fatta sudare perché è arrivato subito dietro, eh?
2: Sì, sì, sì, l'ha comunque combattuta, non me l'ha lasciata vincere facile, comunque si è impegnato, ci è mancato poco anche quest'anno.
1: E quindi, insomma, detentore di tre titoli, spodestato dal proprio figlio, è quasi un onore.
3: Assolutamente, assolutamente, anche perché ogni anno lui si dimentica sempre la data, no? Le ultime due non ha voluto venire perché si è dimenticato. E quest'anno, venerdì, lo chiamo, gli faccio: allora, vieni o non vieni? Ma non so, dai, vieni, anche perché io, a parte il percorso, ma poi carica l'attrezzatura, scarica l'attrezzatura, quindi ho bisogno di uno che mi dia una mano. È stato bravissimo, sfrutta lui onestamente il vantaggio dell'età, quindi gli permette di andare un po' più, e io sfrutto un po', diciamo, l'esperienza e la tecnica che paga, insomma, perché poi è uno sport dove, a parte la fatica, la tecnica fa ancora la differenza. Percorso bellissimo, panorama bellissimo, sempre più partecipanti, e vedo che lo sport sta crescendo. Complimenti all'organizzazione a Barcolana, che ci ha creduto, continua a crederci, e penso che questa diventerà una classica che ci invideranno in tutta Europa.
1: Consiglio per il prossimo anno, magari un buco nella pagaia del figlio, giusto?
3: No, perché allora prossimo anno spero, perché ormai da quattro edizioni che utilizziamo sempre le stesse tavole, e ne ho una in garage ferma ormai da 3 anni che devo trovare l'ispirazione. Spero prossimo anno di portare una tavola nuova, anche per cambiare un po', insomma, ecco. Così spero che prossimo anno mi batta, perché poi a me resta che, insomma, vinco sempre la prima degli over 40, quindi mi rassegno, insomma, che una coppetta la prendo anche quest'anno, ecco.
1: E allora grazie ancora, ragazzi, e ci vediamo il prossimo anno. Radio Punto Zero.
4: State ascoltando Radio Punto Zero e le interviste da Grado per la Barcolana Sup.
1: Isabella Miatto, buongiorno, siamo alla tua terza edizione.
5: Confermo, terza edizione della Sup Race.
1: E come ci si prepara a questo evento?
5: Beh, diciamo che quest'estate ha giocato a nostro favore con questa bella estate calda, quindi ci si prepara scorrazzando per la laguna con il proprio SUP e divertendosi, e quindi anche oggi era una fantastica giornata. Infatti il percorso l'abbiamo fatto facilmente, c'era una bellissima acqua, abbiamo pagaiato benissimo.
1: Ok, si scorazza un po' qua, un po' là, però magari c'è una tabella da seguire, oppure proprio spirito libero?
5: Metà e metà, un po' spirito libero, perché alla fine il SUP porta anche a questo, a esplorare, a trovare nuove calette, nuove baie intorno della laguna, e poi magari un po' a ridosso dell'iscrizione per la SUP Race, un po' più di pagaiate anche controvento.
1: Ci si allena da soli oppure c'è un gruppo di amici che si trova?
5: Ma io qui oggi sono con un gruppo di amici, ci siamo divisi un po' nell'agonistica e nell'amatoriale. Io ho preferito fare l'amatoriale, i miei 4 chilometri oggi belli al sole.
1: E c'era qualcuno anche che ha fatto la pagaiata in compagnia, 6 unità?
5: Sì, eravamo in compagnia, gli ho fatto i complimenti, andavano tutti a ritmo, tutti bravissimi. C'era anche un bravissimo cagnolone che ogni tanto si tuffava.
1: Benissimo, ti chiedo una cosa, il percorso ti è piaciuto?
5: Il percorso è bellissimo, oggi l'acqua veramente era stupenda, aveva un bellissimo colore. Per fortuna io non sono caduta, però faceva un po' voglia di tuffarsi, era proprio bella, una splendida giornata.
1: Vento a favore? favore, poi anche contrario, è stato un deterrente oppure è stato un aiuto?
5: È stato all'inizio un aiuto per la partenza perché era favorevole, avendolo contrario qui prima di entrare al Mandracchio è stato un po' sfidante, ma avendolo proprio al terzo chilometro ancora più sfidante perché si spinge fino alla fine.
1: Poi l'arrivo qui insomma con tantissima gente, fantastico.
5: Bellissimo, bellissimo, bello stare in compagnia, è proprio una bellissima manifestazione.
1: Rubiamo una promessa, il prossimo anno ci rivediamo?
5: Assolutamente sì.
1: E allora grazie, Radio Punto Zero.
4: Radio Orologio.
6: Sono le 12 e un minuto.
7: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché è accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio Punto Zero in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
8: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475. Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio Punto Zero c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
9: i migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
10: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
11: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana, in collaborazione con
12: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
13: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
14: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
15: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
16: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
15: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.

0: State ascoltando Radio.0 e le interviste da Grado per la Barcolana Sup.
1: Radio.0, qui con me c'è il secondo classificato della race, distanza lunga 4 miglia, circa 7 chilometri. Daniele, com'è andata?
2: Bene, è stato un po' faticoso che oggi c'era un po' di vento rispetto allo scorso anno. È stata una bella partenza in downwind, diciamo a favore di vento. Poi abbiamo girato la penisola, entrando dentro alla bellissima location con il giro tutto dentro al porto, e poi dentro è stata dura. Poi abbiamo fatto un po' di upwind anche, quindi ci siamo divertiti, dai.
1: Sento un accento, tu arrivi da Bologna.
2: Sì, un accento bolognese.
1: È già il secondo anno che sei qua.
2: Sì, è il secondo anno, mi piace molto il posto. Il primo anno ho fatto il primo posto, quest'anno il secondo. E basta, dai, è andata bene, mi sono divertito. Rispetto anche all'anno scorso, c'era una bellissima giornata, oggi di sole, primaverile, diciamo, più che autunnale. E bello, bel posto, mi piace.
1: Numeri in crescita, quindi la competizione appunto sempre più importante. Ha vinto un ragazzo dell'Ungheria, insomma competizione che non è ormai solo italiana, ma arrivano un po' da tutta l'Europa.
2: Esattamente, sì, esatto. E il ragazzo ungherese, anche lui è stato molto forte, mi ha preso, diciamo, nell'ultimo pezzo, nel giro intorno a Grado. E bello, dai, mi ha fatto sudare, dai, però mi sono divertito.
1: Promesso che torni anche il prossimo
2: ovviamente, se c'è da iscriversi mi iscrivo già.
1: Altri obiettivi, prossimi eventi che farai, che parteciperai con il SAP?
2: Allora, io sono appena tornato dalla Grecia per gli europei, e dal 13 al 18 a Sabaudia a Roma ci sono i mondiali di SAP, un evento, diciamo, da non perdere, perché essendo in Italia bisogna fare un po' il tifo per gli italiani, ecco.
1: E quindi ti facciamo l'in bocca al lupo.
2: Crepi il lupo, dai, tutto il team italiano.
1: Grazie ancora, ci vediamo il prossimo anno, ok? Radio.0.
2: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Radio.0, il cappe, Grado. Are you recording? Yeah.

0: Radio Punto Zero, sono qui con il vincitore Gabor. Gabor dall'Ungheria, lui parla ungherese, io parlo italiano. Non sapevo come fare l'intervista, ma la mia fortuna è che la compagna Lilli, che è slovena, invece parla l'italiano benissimo. Quindi mi faccio aiutare da Lilli. Buongiorno Lilli.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Gabor.
2: Buongiorno.
0: E allora, insomma, il vincitore, lui, Gabor, è venuto a partecipare a questa gara, lo vedo felice, contento, sorridente. Lilli, raccontami un po' la sua esperienza, io ti sfrutto, faccio così.
1: Gli è piaciuta moltissimo la gara, è super entusiasta, ha detto che l'organizzazione è fantastica, che siete tutti gentilissimi, ci tiene anche a dire che questa è una delle gare più belle a cui è stato, ed è stato veramente a tante gare.
0: Beh, la fortuna è stata anche questo cielo azzurro fantastico, poi insomma la location sia della partenza e dell'arrivo meravigliosa. E poi sai, quando vinci è tutto facile.
1: Certo, molto più bello.
0: E ti ha detto qualcosa sul percorso? Gli è piaciuto? È stato difficoltoso?
1: Il percorso gli è piaciuto molto, anche per il fatto del panorama lungo strada, diciamo. Il vento e le onde erano abbastanza faticose, ma se le sai gestire, fortunatamente alla fine le puoi sfruttare a tuo vantaggio, come ha fatto lui. Alla fine l'hanno aiutato le onde.
0: Lui fa un sacco di gare o è un evento, diciamo, occasionale? Non credo, da come va forte.
1: No, fa tante gare, sì.
0: Quindi gira un po' l'Italia, un po' l'Europa a fare eventi?
1: Sì.
0: Anche in Ungheria ci sono eventi di SUP?
1: Tantissimi, è molto, molto popolare come sport in Ungheria. Infatti ha detto che sicuramente torna l'anno prossimo e cercherà di portare altri competitors dall'Ungheria, che sono molto forti anche.
0: Quindi può essere uno delle location Lago di Balaton?
1: Come no, certo.
0: È un lago bellissimo, ci sono stato anch'io, veramente una location meravigliosa, e quindi insomma porterà gli amici dal Lago di Balaton qui Gabor.
1: Sì.
0: E allora io faccio un saluto a Gabor, grazie.
2: Grazie, grazie mille.
0: Grazie Gabor, grazie Lilli che ci hai fatto da traduttrice, insomma, anzi sembrava che avessi partecipato tu perché sei stata bravissima da come l'hai raccontata.
1: Grazie a voi.
0: E allora con Gabor il vincitore, Radio Punto Zero.
3: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht, oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. cantierenauticoforza7.it. Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo, la mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdzlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
4: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
5: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
6: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
5: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
6: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
5: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
6: Il ricamo che ti distingue.
7: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
8: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: Via Giulia.
1: State ascoltando Radio.0 e le interviste da Grado per la Barcolana Sup.
2: Grado Sup Experience, siamo ai titoli di coda. Questo evento all'interno della 58esima edizione della Barcolana, che si è svolto qui a Grado in questa giornata fantastica, con il cielo azzurro, il mare quasi piatto con un leggero borino, insomma 206 partecipanti e molte le persone anche a vedere questo evento. La cosa che si è respirata è proprio quell'energia positiva, un sacco di persone sorridenti, contente, molti che hanno partecipato anche goliardicamente a questo evento. Due le distanze, come abbiamo detto, 4 chilometri la gara amatoriale, mentre per la race 7 chilometri. È andato tutto bene, ce l'ha detto anche Mitja Jaluz, entusiasta per la partecipazione, ricordando anche tutti gli eventi collaterali che ci sono per questa 58esima edizione della Barcolana, che è cominciata ieri il 2 di ottobre e finirà proprio l'11 di ottobre con la 58esima edizione della Barcolana. Radio.0 vi rinnova l'invito di essere partecipe proprio alla Barcolana domenica prossima. Noi vi aspettiamo tutti. Da Grado è tutto, il Cappe Radio.0.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Radio Punto Zero, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie.

0: All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
2: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio Punto Zero, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio Punto Zero.
3: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
6: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crèn. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
5: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
6: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
5: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
7: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it. Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Luscino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
3: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
8: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Punto Zero FM.
9: My God, what have I done?

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
3: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti, facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
2: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massa dei medici dagli ospedali. Sentiamo Alessio Galea.
4: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti. Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno.
2: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina ha colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Dopo il price cap e i prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le 3 compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. Al loro nome Asso Petroli, Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese lungo la 2, la Salerno-Reggio Calabria. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada. Chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende.
2: Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia stellare e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
0: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora dice, ma c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
6: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
2: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli. Quinto Leclerc. Ed è tutto per ora, a più tardi.
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
10: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
11: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
10: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scotie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
12: Cantiere Nautico Cadei. Ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre, produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
13: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
14: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
15: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
16: 55esima mostra regionale della mela a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana, con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuore in Pista, e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis, mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
14: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazie Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
2: Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Lucine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
3: Migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
4: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
5: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
7: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
8: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
9: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana Colana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
10: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Cerchi soluzioni per vivere meglio?
1: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
0: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
4: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 full electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 presented by Generali. Be Barcolana.
6: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
7: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
8: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
9: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 11 minuti.
4: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
5: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
6: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello. Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermo-minerale. 3 ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termo-minerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13.
7: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti? Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
8: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
8: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
9: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei. Venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
4: Quest'anno, al Comunale di Monfalcone, dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione, dal 3 ottobre, puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegé Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonix, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

vedere Soulful House, ottobre 2026, la prima delle tre nuove entrate, Simo Fresh Mix, Going Back. Andiamo a miscelare, tredicesima con la dodicesima, e ci aspetta la seconda nuova entrata della settimana. The Jersey Mastros.

0: con Lift Me Up, Lift Me Higher.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
3: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino della costa di Venezia Giulia. Cielo poco nuvoloso col passaggio di nubi alte nella prima parte della giornata. Soffierà bora moderata, temperatura minima 16 gradi, la massima 25. Domani invece cielo variabile per nubi stratiformi, sulla costa soffierà bora e borino, 8 gradi la minima, 25 la massima. Andiamo a vedere il grado lignano. Oggi abbiamo bel tempo, venti che vanno fino a 24 km all'ora, 13 e 25 gradi la temperatura massima. Domani invece poco nuvoloso, un po' verso il pomeriggio, il vento va fino a 16 km all'ora, temperature dai 10 ai 24 gradi. Jesolo, Bibbione, Caorle, Lido di Venezia, invece oggi abbiamo un po' di soleggiato, venti che vanno a 23 gradi e poi temperature 14-24 gradi. Domani leggermente nel pomeriggio nuvoloso, venti invece vanno a 17 km all'ora, ma temperature dai 14 ai 23 gradi.
2: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
6: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
7: Moon, la luna è più vicina che mai. Scopri la luna come non l'hai mai vista. Entra nel planetario e vivi l'emozione di una camminata nello spazio. Tutto questo e molto altro ancora ti aspetta. Moon, vieni a viverla a Jesolo. Aperto ogni sabato e domenica.
6: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli

0: Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

2.0, numero 9 in salita. A me Kastner, Marcus, Soul by Night, progetto Lift Me Up, Lift Me Higher. Andiamo ad ascoltare la versione original mix.

8, Tenesius, Ronald Clark, All Right, Extended Mix, due verso l'alto anche per Ronald Clark. Andiamo ad aggiornare anche la settima posizione, Alex Biggie, Frank Milestone, il brano è Shape of My Heart, dice qualcosa? C'è la versione originale che è quella del grande Sting. Andiamo ad ascoltare questa.

0: con Mr. Jake.
1: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
2: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
3: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcone. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
4: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
5: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
4: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
5: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
6: Wow, cos'è questo?
7: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
6: E sotto?
7: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
6: E le saune?
7: Sì, sono state completamente rinnovate.
8: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
9: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
10: Realizzazioni di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazioni di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
9: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
10: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
9: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
10: Il ricamo che ti distingue.
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

DJ Manuel, numero 3 direttamente dalla numero 5 dello scorso appuntamento. Stiamo per entrare verso la nuova numero 1 di Central Selection. Manca solo ancora la numero 2 stabile come 7 giorni fa. DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Poisling, Universal Language.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con Meteo Montagna. Cielo oggi poco nuvoloso col passaggio di nubi alte, specie la prima parte della giornata. Temperatura sopra la norma, infatti a 1000 metri 15 gradi, a 2000 metri 10 gradi. Domani cielo variabile con nubi stratiformi, temperatura a 1000 metri 15 gradi, a 2000 metri 10 gradi. A Sappada invece abbiamo cielo sereno oggi, venti fino a 17 km all'ora, temperature dai 6 ai 18 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa, venti che vanno fino a 13 km all'ora, ma temperature dei 5 ai 19 gradi. A Cortina d'Ampezzo oggi abbiamo cielo sereno, venti che vanno fino a 15 km all'ora e temperature dai 7 ai 19 gradi. Domani invece velato, poco nuvoloso, specialmente nella prima parte della mattina al pomeriggio, venti che vanno fino a 14 km all'ora e temperature dai 7 ai 20 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Just in time. Radio Orologio. Sono le 15 e 20 minuti.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prosegue la crescita dei giorni azzurri di Roberto Mancini. Se ne accorge, e certo non se l'aspettava, la Francia di Zidane, reduce da due vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato a Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni all'avvantaggio di Olise, in mezzo il solito Superman Donnarumma. Maurizio Pizzoferrato, che ha seguito le gesta dell'Italia a Parigi, ha raccolto lo stato d'animo del citiesino.
5: Altre due o tre partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
6: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini, con giocatori freschi, e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
4: Dunque lunedì a Bologna la quarta gara di questo scorcio iniziale di Nations League, la rivincita con la Turchia asfaltata a Bursa. Oggi alle 18 a Rijeka, vietato sbagliare per entrambi in Croazia e Inghilterra, pari punti nel girone, a meno 3 dalla Spagna, leader che ospita alle 20.45 la Repubblica Ceca. Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero 1 del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfè arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Côté, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. E senza Sinner, altra giornata negativa per il tennis azzurro. Tokyo, Berrettini travolto 7-6-6-1 dal non irresistibile paraguaggio Vallejo. Lotta, ma si deve arrendere Arnaldi al numero numero 3 del mondo, Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Weekend di motori Formula 1 a Sepang in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain a causa della guerra in Medio Oriente. Partirà in pole position Verstappen con la Red Bull, davanti ad uno straordinario Hamilton con la Ferrari terza, l'altra Red Bull di Hadjar, penalizzato però di 5 posizioni in griglia, partirà ottavo. Sale al terzo posto dunque il leader mondiale Antonelli, quarta la rossa di Leclerc, semaforo verde alle 9 di domani mattina. La MotoGP invece fa tappa in Giappone e partirà 2 ore prima, alle 7 del mattino italiano, il Gran Premio di Motegi, pole position del leader mondiale Martin, davanti a Marc Marquez che oggi ha firmato da par suo la sprint davanti al brasiliano Moreira e allo stesso Martin, quarto Bastianini, sesto Bezzecchi. Basket, messa da parte l'Eurolega con la seconda sconfitta in 3 gare di Milano, battuta dal Basconia, doppio antipasto stasera di Serie A, Trento-Treviso, Napoli-Reggio Emilia. Pallavolo si alza il sipario sulla Serie 1 femminile, nell'antipasto della prima giornata alle 20.30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di capitane Gonu ospita Firenze. Domani le altre gare, Conegliano scudettata riceve Cuneo. Ed è tutto, buon weekend!
7: Wow, cos'è questo?
8: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro e si apre persino.
7: E sotto?
8: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
7: E le saune?
8: Sì, sono state completamente rinnovate.
9: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
10: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
11: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Betonfer, Banca 360, Nautilia.
12: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
13: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
14: Domenica 4 ottobre, Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via, i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
15: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
16: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
17: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
18: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
19: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
20: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
21: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
22: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
23: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
24: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
25: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
26: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in Piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
4: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri.

0: padri. In palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
1: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio Punto Zero in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
2: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. Be Barcolana.
1: Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.
3: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
5: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: I migliori acquisti, ottimi prezzi e divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo a Supernova Nova Gorica. Visitate entrambi i centri, partecipate agli eventi per bambini e incontrate Cosmo, la nostra mascotte. E per un regalo davvero speciale, scegliete la gift card Supernova. Supernova Nova Gorica e Supernova Mercator Nova Gorica. Scoprite di più su supernova.si.
1: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
2: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
5: Domenica 4 ottobre, dalle ore 9, Radio Punto Zero, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste, con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio Punto Zero.
2: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
6: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Hit Italia, la musica italiana di Radio.0.

0: 55esima mostra regionale della mela, a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi i fine settimana, con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista, e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis, mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuova.

0: Fiesta Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in Piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
3: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurtai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone. La forza dell'acqua termale. Il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso. 0481 41 27 13.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy.
4: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
5: Quest'anno al Comunale di Monfalcone dai forma al tuo teatro. Con la card della nuova stagione dal 3 ottobre puoi regalarti musica, prosa e grandi emozioni. Giusy Ferreri, Gegé Telesforo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Sonics, Acrobati Volanti e tanti altri appuntamenti da scoprire. La card è in vendita da sabato 3 ottobre. Teatro di Monfalcone. Scegli il tuo spettacolo. Vivi la tua stagione.
6: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
7: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
5: Domenica 4 ottobre. Grado ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 km. Al via i migliori atleti azzurri per il titolo italiano delle categorie Under 18, Under 20, Under 23 e assoluto. Testimonial dell'evento, il campione olimpico di maratona Stefano Baldini e l'olimpica e campionessa europea Anna Incerti. Partenza e arrivo dal Pala Congressi di Grado.
8: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
5: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.

0: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta,
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.
6: Scoprite il Quarnero, dove il mare, le isole, la gastronomia, la natura e un ricco patrimonio culturale si incontrano. Da Abbazia e Fiume, passando per le isole di Veglia, Cherso e Lucino, fino ad Arbe e a Gorski Kotar, il Quarnero offre infinite ragioni per visitarlo in ogni stagione. Lasciatevi conquistare dalle acque cristalline dell'Adriatico, dalla gastronomia d'eccellenza, dalle autentiche esperienze locali e da una natura straordinaria. Quarnero, vivetelo, esploratelo e tornate a scoprirlo. Maggiori informazioni su quarner.hr, ente per il turismo del Quarnero. Vi invitiamo a scoprire il Quarnero.
7: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
3: Alle Terme Romane di Monfalcone scopri rivitalizzazione dermominerale. Tre ingressi alle terme, un trattamento Mind Peel e un massaggio Ayurthai di 30 minuti. Al centro del percorso, la forza naturale dell'acqua termominerale di Monfalcone, unica in Friuli Venezia Giulia per la sua temperatura di 39-40 gradi. E tutto questo a soli 119 euro a persona. La struttura è accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale per le cure termali previste. Terme Romane di Monfalcone, la forza dell'acqua termale, il piacere di prenderti cura di te. Prenota ora il tuo percorso 0481 41 27 13. Da oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05 200 su unipoptrieste.it.

0: Effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto? Scoprite Virginia Residence a Porto Rose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
2: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
1: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.si.
0: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
3: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio.0 in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 55esima mostra regionale della mela a Pantianicco, a pochi chilometri da Udine. Dal 26 al 4 ottobre, due fine settimana con la marcia tra i meli, le gare sportive, il raduno piaggio e di auto sportive, l'animazione per bambini, il concorso dolci a base di mele e miele, aperto a tutti. Musica e ballo accompagneranno entrambi fine settimana con DJ Michael Macor, Orchestra 90, Stefania Marchesi, DJ Bosco, Roger, La Voce del Sole, Cuori in Pista e per il gran finale l'orchestra Mary Maffeis. Mostra regionale della mela di Pantianicco. Seguici su Facebook o su prolocopantianicco.it.
1: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
4: Il primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
5: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist, un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai giovani timonieri su Radio Punto Zero in collaborazione con la Fondazione CR Trieste.
6: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
5: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino Aurisina, Belletti, Italy,

0: MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
2: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
4: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
5: Sette secoli di storia, tre frammenti unici, un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Meizlich ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
6: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
7: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
6: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: Centro commerciale Torri d'Europa. Scegli la libertà di fare un regalo. Con la nostra gift card puoi fare un regalo a chi vuoi tu o anche a te stesso in tutti i negozi delle Torri d'Europa. Richiedila ed attivala al punto informazioni al terzo livello.
2: Scopri i segreti che si celano dentro a castelli, palazzi, parchi e giardini privati e pubblici del Friuli Venezia Giulia. Lasciati incantare da proprietari e guide specializzate che ti condurranno alla scoperta del meraviglioso patrimonio storico della regione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, Castelli Aperti. Non perdere l'occasione di immergerti in un'atmosfera d'altri tempi. Info su consorziocastelli.it, Instagram e Facebook.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
6: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non

0: aspettare. La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

piani, spessi un dito sopra occhiaia da mamma.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19.
2: Già lo so, non mi addormenterò mai. Già lo so che non richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna. Però adesso sono solo dentro questa strada.

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione. Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Avete bisogno di una pausa relax? A solo un'ora e mezza da Trieste ci sono le Terme Dobrna, in Slovenia. Un'offerta unica. Acque termali, benessere e coccole termali nel cuore della natura incontaminata. Terme Dobrna, il vostro luogo di benessere. terme-dobrna.it.
2: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
3: Cerchi soluzioni per vivere meglio?
4: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
3: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
0: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Sup a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
1: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
0: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
1: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
0: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
1: Il ricamo che ti distingue.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH 125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
4: Da oltre 125 anni l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
4: Hai tra i 16 e i 29 anni? Le tue idee possono disegnare il futuro di Trieste. Confcommercio Trieste presenta il premio Confcom Idee Giovani per il prossimo futuro, dedicato ai figli degli associati e agli studenti delle scuole superiori e dell'Università di Trieste. Raccontaci la città in cui vorresti vivere, studiare e lavorare. In palio premi fino a 1200 euro. Scopri tutte le informazioni su confcommerciotrieste.it. Partecipa, lascia il segno.

0: Scoprite Virginia Residence a Portorose e i panorami sopra i Dussine. Due progetti immobiliari unici, dove l'abitare contemporaneo incontra una posizione straordinaria. Il mare o la natura? Scegliete la vostra vista sulla vita. Per maggiori informazioni visitate brn.si e brilosa.si. Per la vendita chiamate il 386 51 649 475.
1: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Sette secoli di storia. Tre frammenti unici. Un racconto europeo. La mostra internazionale Il Vangelo di Marco, dal 13 settembre 2026 al 25 aprile 2027 a Palazzo Majdlik ad Aquileia. Per la prima volta dopo sette secoli potrete ammirare uno dei più preziosi codici dell'Europa medievale. L'esposizione è promossa e organizzata da Fondazione Aquileia. Info su ilvangelodimarco.org.
4: Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
3: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
6: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
1: Trieste Airport, Comune Tramonti di Sopra, Beton Fair, Banca 360, Nautilia.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni. Inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone. Cadei.it.
4: Segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.
5: Ci sono cose che si fanno ancora a mano, con il tempo e la cura che meritano. Torna Saperi e Sapori FVG. Due weekend con gli artigiani del territorio, tra casa, moda, idee regalo e i sapori della nostra tradizione. Pezzi unici, raccontati da chi li ha fatti. Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre, padiglione 8 di Casa Moderna, Udine Fiere. Vieni a riscoprire il meglio dell'artigianato del Friuli Venezia Giulia.
6: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
7: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di moto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
3: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Wow! Cos'è questo?
6: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro e si apre persino.
5: E sotto?
6: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
5: E le saune?
6: Sì, sono state completamente rinnovate.
7: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
8: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
9: Oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.
1: No,

0: Wow! Cos'è questo?
1: Una cupola incredibilmente grande, fatta di vetro, e si apre persino.
0: E sotto?
1: Innumerevoli piscine termali e percorsi acquatici, dove tutta la famiglia può rilassarsi e divertirsi. Benessere, massaggi, ottimo cibo, tutto questo alle terme di Lasco, in Slovenia.
0: E le saune?
1: Sì, sono state completamente rinnovate.
2: Terme di Lasco, in Slovenia, a soli 160 km da Trieste.
3: Il mare arriva in tavola da Italy. Scopri il nuovo menù dedicato al pesce. Buono, fatto bene e al giusto prezzo. Ti aspettiamo tutti i giorni da Italy Trieste in Riva Gulli 1.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
7: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e ti aspetta a Trieste insieme al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, ospite d'onore di Barcolana Nuota Powered by Honda. Dal 2 all'11 ottobre vieni in piazza Unità d'Italia. Scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition. Prova la gamma elettrificata. Gioca e ritira il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?
3: Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è la Barcolana Young, la regata velica tra gli 8 e i 15 anni, classe Optimist. Un grande evento ricco di entusiasmo, competizione e voglia di divertirsi. Potrete ascoltare le interviste ai

Yeah. Pretty boy. Dirty boy, baby.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti? Il cantiere nautico Forza 7 di Daniele Fogar è un punto di riferimento nel settore, unendo l'innovazione tecnologica e i materiali all'avanguardia con la nostra profonda passione per il mare. Siamo sempre al passo con i tempi, mantenendo vivo lo spirito nautico. Il cantiere nautico Forza 7 è service center ufficiale per Pardo Yacht e Grand Soleil Yacht. Oltre a essere installatore autorizzato dei marchi leader nell'attrezzatura nautica e i maggiori brand di fama mondiale per elettronica e impianti di bordo. Cantiere Nautico Forza 7, in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone. Cantierenauticoforza7.it.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
5: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
4: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
5: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
4: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
5: Il ricamo che ti distingue.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 21 e 16 minuti.
2: Punto zero FM.
3: Che passa contigo?

0: Soluzioni per vivere meglio.
1: Trovale in Casa Moderna a Udine Fiere. Nei primi due weekend di ottobre scopri proposte e consigli per una casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
0: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori. Il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
4: Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90 13 922 o scrivi a massimilianobonazza76@gmail.com.
3: Primo segnale dell'autunno non sono le foglie che cadono, è la voglia di indossare qualcosa di nuovo. A Palmanova Designer Village ti aspetta la collezione autunno-inverno, oltre 90 brand, con riduzioni dal 30 al 70%. Autunno, ma con stile. Scopri di più su palmanovadesignervillage.com.

0: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
1: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi

0: dei migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com. MG Servizi per la Nautica installa e ripara motori entrobordo, impianti frigoriferi, clima, aria condizionata e dissalatori. MG si trova in via Consiglio d'Europa 42 a Monfalcone, all'interno del Marina Ocean.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: oltre 125 anni, l'Università Popolare di Trieste porta cultura e formazione a tutta la città. Diventare socio è semplice. Con soli 30 euro l'anno hai accesso a corsi di lingue, arte, fotografia, yoga, tecnologia e molto altro. Le iscrizioni ai corsi 2026 e 2027 sono aperte dal 15 settembre. Scegli il tuo percorso e scopri nuove passioni. Università Popolare di Trieste. I corsi costruiti intorno a te. Info al 040 67 05200 su unipoptrieste.it.
1: Domenica 4 ottobre dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
2: Ricamificio Spillo, il ricamo che ti distingue.
3: Realizzazione di ricami su qualsiasi supporto tessile, personalizzazione di capi di vestiario, abbigliamento sportivo o da lavoro, toppe, stemmi, arredi tessili e accessori.
2: Il ricamificio Spillo ti aiuta anche nella progettazione e nel disegno.
3: Vai sul sito ricamificiospillo.it e troverai tante belle idee da personalizzare.
2: Il ricamificio Spillo lo trovi a Gorizia, in via Aquileia 36.
3: Il ricamo che ti distingue.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda Dean Auto e ED Motors ti aspettano alla Barcolana o presso le loro sedi a Staranzano e Muggia. Tu cosa aspetti?
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.

0: Lift Me Higher.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Just in time.
3: Radio Orologio.
4: Sono le 22 e 25 minuti.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto.

0: casa e un giardino confortevoli, sicuri e a risparmio energetico.
1: Ti aspettiamo dal 2 al 5 e dal 9 al 12 ottobre insieme alla terza edizione di Saperi e Sapori, il bello e il buono del saper fare in Friuli Venezia Giulia.
2: Cantiere Nautico Cadei, ormeggi comodi e sicuri per la vostra imbarcazione, servizi di rimessaggio, manutenzione, impianti di bordo, motori entro fuori bordo, attrezzatura di coperta, rigging e produzione di sartie, refitting e allestimenti di imbarcazioni, inoltre produzione di barche in vetro resina. Cantiere Nautico Cadei, venite a trovarci al nostro stand al Villaggio Barcolana o in via Consiglio d'Europa 56 a Monfalcone, cadei.it.
3: A Trieste arriva Bora Beer Fest, il festival mitteleuropeo della birra. Dal 30 ottobre al 3 novembre, al Generali Convention Center, magazzino 28 di Porto Vecchio, Porto Vivo, 5 giorni di allegria con birra, specialità mitteleuropee, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia, con una baby area dedicata ai più piccoli. Ingresso libero e cucina sempre aperta. Vivi il gusto, la musica e l'atmosfera mitteleuropea di Trieste. Bora Beer Fest, dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopri di più su borabeerfest.it.
4: Domenica 4 ottobre, dalle ore 9, Radio.0, radio ufficiale, ti porta nel cuore del Golfo di Trieste con la diretta della radiocronaca del 55esimo Trofeo Bernetti, la storica regata costiera per le classi ORC e Open. Un appuntamento imperdibile con la vela, con la voce di Andrea Falcon. Tutte le informazioni su trofeobernetti.it e sui canali social della società nautica Pietas Iulia. Vivi la grande vela con Radio.0.
5: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

L'originale appartiene al 1989, questa è la versione Extended Mix, lo stiamo girando dal mese di agosto 2026. Signori, questa è Central Selection, la classifica Deep Soul Funk Afro House con Mr. Jake. Siete sulla radio più bella, più importante del Friuli Venezia Giulia, questa è Radio.0, numero 9, in salita. A Mike Kastner, Marcus, Soul by Night, progetto Lift Me Up, Lift Me Higher. Andiamo ad ascoltare la versione originale.

Mark, All Right, Extended Mix, due verso l'alto anche per Ronald Clark. Andiamo ad aggiornare anche la settima posizione, Alex Biggie, Frank Maelstone, il brano è Shape of My Heart, dice qualcosa? C'è la versione originale che è quella del grande Sting. Andiamo ad ascoltare questa.

0: con Mr. Jake.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58 Presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it e se ti iscrivi partecipi al concorso Honda. In palio quest'anno una moto Honda VN7 Full Electric e uno scooter Honda SH125. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana Suppa Grado, sabato 3 ottobre fino alla grande festa del mare la domenica 11. Barcolana 58 Presented by Generali. B Barcolana.
2: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
3: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
4: Comune di Monfalcone, Ocean Marine, Ente Turistico del Quarnero, Torri d'Europa, Università Popolare, Cecchini Coppe.
5: Dalle vigne di Zegla, nel cuore del Collio, Renato Keber produce vini bianchi e rossi di grande pregio che attraggono e seducono gli appassionati. Li trovate in alcuni dei

0: Migliori ristoranti o direttamente in cantina a Zegla di Cormons. RenatoKeber.com.
1: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
2: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
1: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
2: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
1: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: DJ Manuel, numero 3 direttamente dalla numero 5 dello scorso appuntamento. Stiamo per entrare verso la nuova numero 1 di Central Selection. Manca solo ancora la numero 2 stabile come 7 giorni fa. DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Poising, Universal Language.
1: Mr. J está girando los discos para ustedes. Número 1.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 6 minuti.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Radio Punto Zero vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
5: Assicurazioni Generali, Honda Auto Italia, Comune Duino, Aurisina, Belletti, Italy,

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Radio.0 vi presenta domenica 11 ottobre dalle ore 9 la radiocronaca della 57esima regata velica Barcolana in collaborazione con
2: Palmanova Designer Village, Gruppo Era, My English School, Parchetti di Toro, Finzi Carta.

Devi effettuare un trasporto? Affidati all'esperienza di Bonazza Massimiliano Trasporti. Trasporti speciali e di precisione, servizi di logistica, container, imbarcazioni, materiali edili, serramenti, anche con gru fino a 30 metri d'altezza. Bonazza Massimiliano, la sicurezza nel trasporto. Chiama il 348 90

0: piazza il mio roster. Bang.
1: Sick look, sick look. Sciroppo di trap con Joe DJ.
2: 4 L per tutta la vita, 4 L. Ok.

personali. Con una mano pronti per spararti, con l'altra pronti a salvarti. Mamma non riesce ad addormentarsi. Anche stasera fai tardi.

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: So